do de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister da zü al scolar un quint c'el scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Erschatschützes il scoler, sün la cumpre volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

Negin sa, de domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca, e Negin sa, contart che gli oi.

svidò a se centaus in corridor. Da venda l'os al serruschnaus sul planciu ein in bogni. A in quel bogno il fracau in gitter di us giù alla canalizzazione. L'os e l'ustra scacca mi arda tenu ein al flat ruschnaus atras. O da quai ror, e giù è

Mi nomi è Corsin Tuor, io sono il fondatore del Circolo Musicale della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma del RTR.

Davo mezzdì d'avuost, da Luise Famos. Mes ögls sunt vantats prajuners dallas spessures blondas dals champs. Vent dalla saira las petna, duman vain el tschuncader cun farcla rianta d'argent.

senza fuoco, dar nol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, se tez ti ardes bo?

Proverbis. Chi dorma da vuost, dorma a ses quost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

0: las novitats ter RTR.
1: Solidaritat con la Columbia e la Svizzera vuol porgere agit suenter il grev terra trembel con passa 100 morts. Trumpada als campionatis europeis d'atletica leva, tant di Tizio Fraisco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera, ad e oz vegni puspe fitch ciaut con fin 32 grads, en il sit podessi dar in un lauter de gut. De pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La prim d'entant en il Grischun. La Vishnanka della Pont Chamuest vuol e en l'avenir garantir el menage del Ronal Musella. La radunanza comunale di Saira ha per quai approva in credit de passa 560 mili francs per nova infrastruttura de nevar la pista. Les votantes dels votants an plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con ingudoin de 1,7 milions francs. A conquai all'exterior. Suenter al grev terra trembel en la Columbia e il dumber de las umfrendas crescis in passa 100. 100 de persones sain venides blessades a passa 60 baiets sain codats en semen completamain, annuncien las autoritats. L'epicenter del terra trembel de la fermezza 7,4 està en il vest del paiais en il departament Choco. Noch las primas inconoscientes en surtot pertuciadas regiuns a la costa del Pacific, quellas tocent de las pi povras de la Columbia. Savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira de terra trembles, ne vengen betre sguardadas de pertot. Il president Abelardo de la Espreia a proclamà al stadi d'urgenza nazional. Plirs pajais han entant offert lor sostegn a la Columbia a mussar lor solidaritat, trander quels er la Svizra. Il president de la Confederazione, Guy Parmelin, ha exprimi via ex che la Svizra persecuitesci attenta mai la situazion a saia pronta de porger sostegn si dovria agit. Er, la presidente de la Commission de la UE, Ursula von der Leyen, ha annunciat che la UE mette a disposizione ses servizi de satellit Copernicus per guidar las misures de salvament. L'UE sia plinavant pronta de porger ulterior sostegn. En Turchia ha il Parlament approva una legge che doi accelerar el process de pace tranter la regenza alla partida de la Vurkurdes comandada PKK. La legge prevese tranter auter che anteriors combattants de la PKK en sot certes circumstances protegits de persecuzion penala a chi vien abolice stis de prajum per sentenziats. Milis de commembers pudessen uscire venir lasciats libers. Les autoritats de sicurezza stollen prim però confermar che la PKK vegn definitivament schliada e che ses commembers han da giù les armes. Il match de l'an passà aveva la PKK annunzia che la se schlia ed era uscia suandada l'appel de lor fundatur arresta Abdullah Öcalan. En il Stadis Uniz duen les cusaiazions per vaccinazions du fans venir reduzides. Il president Donald Trump ha sottoscritto una ordinazione corrispondente. Sia regenza riconosce a consigliazioni di vaccinazioni bepli incontri indici an steilde des set malzognes. Tales incontri Hepatitis B, Covid-19, a grippe, nu doen bepli venir consigliadas pausalmein. Plinavant due la vaccinazione combinata incontri il virostel faus e la mieur venir repartides in trais doses. Danach Trump posse la vaccination uschlio esser magari mortala. Cum proves persuenter na el becinum na. Pir al mars veva in a drecira frana questes midadas suenter implant d'associazions de medis. E dank der il Sport, al Campionati Mondial d'Atletica Leva a Birmingham, nai anc bec bestie per ina medaglia Svizzera. La curidra Geraldine Di Tizio Frey a stui se contentar cum plaza 4 sur ils 400 meters. Per la medaglia de bronze a però be manca in centavel. Salome Cora, ca edumagna en il final e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiada. Per ils omens a Dominique Lobalu mancanta la medaglia sur ils 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronze del 2024 era 10 alla testa, nel la finale beach pudit in eich pitch con il tempo dels concurrenz a devenir settaval.
0: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì soffrono magari in cinque nivels, a localmente in potessi dar in un lauter de gut, il più probabile è nel sit. Il resto fitch ciaut, con 30-25 grads e l'engia di nota, a 32 e la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre la Sisi e Margisi, il Zendis Duost, io sono Georgina Janchi, a di Eile de Meun, su enter fantasticas, quasi ciun minutas che ha plueu ir sera en mia patria, alzo propri plueu, vomo ad ustra esplugins, su enter emmas de caliras, e question quasi stau in pin, fenomen della natira, ad in minimum en per buon blida, dil tot, age, e ascia, mas stat. Magari. Mantenim quella frescentada per Anceiver qua gi che vien puspa in de Caliras. Shalou. Mainza.

0: Anin hoi die svergala sisa dussa sa catapultenza e la stat. Du ameli. Adies, del mon. Dil pastet vert, de gold, emozions, beauter.
1: Hey, vacca, vacca, Shakira, bimardis!

0: Allora, sans arrivare alla devozema delle vacanze d'estate, delle scuole, ad ogni programma di radio. Per voi, durante quale emma scombina quale rubrica declarata scorubrica d'estate, è alla fase finale.
1: C'è taille la scena.
0: Devo essere con usudin con in cantautura Romonce Ticca, che lei essere parte di sia playlist tut personale in certi momenti e situazioni di sia vita e se non stradin se un nome per ottenere le dieci le definitiv ne gin strien den conoscere sinz audemo sia vus in protagonista polit presente che via RTR bumo cantont de temps in temps e con impetrac els impuls dil gi ott stradesce la c'è canzone che sveglia Tirella Ricordiances.
2: Ed è successo non vengono più a parlare a parte, ma curcevamo a parte l'ora d'era successo che viveva per il DJ d'una The Fat Boy Slim, la canzone Praise You, aveva la crea nome, quella c'è ting ting ti ding ting, quella d'era da quel tempo fece concentrata.

0: Ja, cun patent Ochsner che se preparan per propizi cei pulit unic. Ion veng 27 cun lur tournée tras la Svizzera nu kins veng a canta canzuns che il publicum ha un mai udeu dentro tutti il repertori ed è un grat registralu tutti quanti sco nief album tut quai anceiva lu Primavera, vegn 27, du sei grazie a vegn vergala 6. Sincer, vevens se coce nu a sperau che gertegi schon in prim gid il campionat europei d'atletica leva cun medaglias per la Svizzera. In pulit si a giuda d'emozions esistau per Geraldine Di Tizio Frey, suenter ch'il sprint de 100 meters e staus dominaus vesens il monitor gron nel stadion a Birmingham sper se un nom la cifra 3. Medaglia de bronze per l'atleta Svizzera che terlige la e schon in qual l'arma del pligé a quart suenter fai aber schwupp ils nums dils Platz 3 a 4 vegne Bretagne la medaglia furt.
1: Ich habe mich eigentlich schon gefreut, weil ich habe gesehen, ja, haben wir das 3 gesehen und ja.
0: Ecco poi perché va messa Geraldine Di Tizio Frey in Flights Plides all'intervista, sender che la giù brillava il miez finale, insomma, venite a quella EM scommedra atleta dell'Europa in quella stagione sul 100 meters.
1: Ja, es tut weh. Ich habe das Gefühl, ich hatte sie dabei. Ich habe mich am Schluss wieder ein bisschen verkrampft. Es ist eine super Zeit eigentlich. Ich muss mega zufrieden sein, dass ich das Finale geschafft habe. Aber um 100 Medaille verpassen, tut halt gleich mega weh.
0: Il Selegrad della medaglia de bronze che mi dà un frust con quei cienavel spel podest per la medaglia. Vegn è un mudergiam Paola Sprintra de Zug avon che va l'uvina von col focus staffetta delle dunnes a staffetta miscedada. Allo è con Dominic Lobalu, un in autor, curius el revoi dils favorits sul 100 mm, il Svizzer ca sur quella distanza giu gudignau bronze vondusons a Roma. A gicte ne ocun, e è quel ca augmentau la pace e la setavla ronda. Cei che la finale lu semosau sco sbai, Lobalu vin la finale setaval. Seu focus è ios defender il titel de campion sul 10 mm. Meters ad un po' più tardi, se da me o Marenzelon in tic in avond, sin garanz de medaglias che van otz alla partenza, allu venza e il focus su enter la sette un sil grigiun, che se peina pleonet per sia mission sprint 200 meters, William Reis, e l'udinzelu su enter la sette.

0: Ja, con Pauline Nuotclas, seu classiker Engiadina, es vignu las 6:30. Corina Schmidt con la servesta da novitats.
1: La Vishnanka della Pont Chamuesc vuol in avenir garantir al menage del Ronald Musella. La Rotonanza Comunale di Saira ha per quai approvato un credit de passa 560 milioni francs per nuova infrastruttura da Enevar la pista. Suenter al Gref der Trembel in Colombia el Dombach de las Unfrendes crescis in passa 100, 100 de personas sein venides blessades, a passa 60 baiets sein crudats an semen completa main. Adels Campionatis Europäics d'Atletica Leva a Birmingham nai ancta Bechbestipperina Medaille Svizra, la Corridera Geraldine Di Tizio Frey a stuise contentar cum plaza 4 sorils 400 meters, der ils Omens a Dominique Lobalu mancanta in a Medaille sorils 5 mm sco setaval.
0: Grazie Corinna, adesso la giù la notte in quarto intermezzo per mostrare che date un ella la prima specie oggi in ulteriore guida su lei ad sua.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: O zwei per grande part B de Kaul Fitch Kaul con 32 grans la region de Quera de en Engedin Alt dati oz 21 grads el de Kurs del Centro Masgi se forman en cins nibels che san lu local schedan qual plugin il pi probabel el sit a nus restein en quella sambusche la quarta ni schon la ciunavla und de Caliras de meun Giovgia Gis de Caliras di Ergen Vif date un in zacca con token 34 grazie.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Allegra Ensemen, sono Zucchero e voi state ascoltando la Radio Romancia.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: L'italiana garniu cun intic anglese si vegniu vegn avon las sat nies patrach pilgi el rom di impuls qual ei è un adin restaus fitiaus nua el Italia cul ristretto de Plazzi Fluri.
1: La piazza grande el mercau sicilian era bainen planida. Masses de persones, chi cun apparats de fotografar, chi cun pins parisolets e chi cun slinges levas che devan al vent. Chi veva en sandales e chi mavan i merdi se veva i poi blots in quals craps quader scalirai. Iau se sent el bain e se girs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persones, croda ella soia mai, la cafeteria. In una grande inscripzione su riesce entrata muosse chi che meina ella, Cafeteria da Giovanni. Io entro in una pinche bar e tedem in una pinche stanza. En la stanza ne gine soppies. Quale sen totes orde dos in la terrassa? Io traccio, quoi fa sen che ho aia di una bialaura e den cheu tuttavia ne gine plaz. De vos la bar sta di nom con in schnoz scoion conosce il sciocmo del duke de Pibaul dels Game Boys. Al Super Mario. Giovanni, meresi mai. Io creo che la vivo mai e studiavo. Aha, in questi tipici turisti, nel tondo mondo della tutina, cosa desiderano? Io se girse a mezzo e con la vita che ho mai in te buggia nel caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Con inferm grazie e pagant 8.193 liras, ciappelio mi ristretto e svaneschel. Quei in bi sentiment, la calira siciliana, la veste sin la marna vende la piazza grande, in ristretto entameun, dolce far niente. Vos capis, se raquente il buvina von la historia e lascia il vus in quei bi siemi, perciò io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi dà il sentiment fabulous, perciò che io sono la tutina buquad del caffè, denton c'è feins botot per il sentiment d'italianità.
2: RTL Impuls.

Una gratta in quart della set. A tunska. Frustienten ha emo culta classe menz etichet. Ni vilenta ni per quei che vos stueis l'uvra senza la minima chance de sve fa in sei e laua e un otzacu a lulu dati quals che seien actual stendi e laua sanoden a seuen. Its meiers dell'Europa sanoden en francia per titels a medaglias definitiv i en drec sport en quales caliras aber clar che atletas ad atlets seuen cun sanuda el bassin. Aber els sentien ei buo si fec cun quei che laua sfardenti l'urpel quai a in dils meiers de nossa terra. Noe Ponti dice in una intervista con una Gazzetta della Patria avon calei parteus per quella EM. Ad una risposta che il tessinese dau si la domanda shell tranesci magari e in un lac a fac sursta. Na, en in lac vomi el mo a fa bogn. Se nu da en auas libras, segi sco in autra disciplina. Quai fossi circa scia sco in sprinter de 100 meters, figessi il trenament de din curider de marathon. Anciet la EM a Paris a Noe Ponti cun se qualifica suveran ir pil final sul 50 meters delfin sia disciplina de parada el a Gudignau seu miets final in temps de 22,3 secundes ed eiesiemo staus dus cienavels sot seu record. Schwitzer. Ed ascia vai lu cusera el bassin a Saint-Denis ascia i aquarium en a Paris nom per tot ils meiers dell'Europa cusera. Eis ilu schon in du di juras schon decideu ascia tungeu per Noe Ponti lu per ina desiderada medaglia sur quals 50 meters scevus les meter bumun canta nuot les joc a 37 cusera. Va il siet nies pesc tassines se jai laua a sanoda bugen per au.

0: Las novitats der RTR.
1: Solidaritat con la Columbia. E la Svizzera vuol porgere agit suenter al Gref Terra Tremble con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeis d'Atletica leva tant di Tizio Fresco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera. Ad e oz veni puspe fitch ciaut con fin 32 grads. En il sit pudessi da in ulauter da gut. Da pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Il primo dentant è il Grigion. La Vishnanka della Pont Chamuest vuol e in l'avenir garantir al managi del Ronald Musella. La radunanza comunale di Saira a Parquai approva in credit de passa 560 mili francs per nova infrastruttura de nevach la pista. Les votantes e dels votants an Plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con un godoin de 1,7 milions francs. A con quai Alex Trejur. Suenter al Gref Terra Tremble en la Columbia el dumbr de las umfrendas cresci sin cient ad indisch. Cients de persunas sain venides blessadas a passa 60 baiets sain crudats ansemen complete main annuncien las autoritats. L'epicenter del Terra Tremble de la Fermezza 7,4 es sta en il vest del Pajais en il departament Choco. Dennoch las primas inconuscientes en surtut partucciadas regiuns a la costa del Pacific. Quellas, tutte entre las più povras de la Columbia, savens e la infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira de Terra Trembles, ne vin bec resguardada da partut. Il president, Abelardo della Esperieia, a proclama al stadi d'urgenza nazional. Plirs Pajais an entant offert luch sustegn a la Columbia a musa luch solidaritat, trandor quels er la Svizzera. Il president de la Confederazion, Guy Parmelé, a exprimi via ex che la Svizzera persecuitesci attenta mai la situazion a saia pronte de porger sustegn si dovre agit. Er, la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, annuncia che la UE mette a disposizione ses servizi de satellite Copernicus per guidarter las mesiras de salvament. L'UE sei plinavant pronte de porger ulterior sustegn. En Turchia ha il Parlamento approva una legge che doi accelerar al processo de pace tranter la regenza alla partita de lavur kurda scomandada PKK. La legge prevede tanto auter che andre jurskombatanz della PKK in so certes circumstanzes protegits de persecuzion penala a chi ven abolitje stis de prajumper sentenziats. Milis de commembers pudessen uscia venir lasciats libers. Las autoritats de sicurezza stollen prim però confermar che la PKK ven definitivamente schliada a che ses commembers anda giules armas. Al maig de l'an passat, veva la PKK annunciar che la Sashlia ad era uscia suandada l'appel de loro fondatur arrestà Abdullah Öcalan. En il Stati Uniti duen las cosaiazions per vaccinazions dufans venir reducides. Il president Donald Trump ha sottoscritto una ordinazione corrispondente. Sia regenza riconosce cosaiazions e vaccinazions bepli incontr indisch anstail da des sette malsognes. Talas encontra Hepatitis B, Covid-19 e Grippe non un bec pli venir consigliadas pauschalmein. Plin avant, due la vaccinazion combinada encontra il virustiel faus e la mieur venir repartidas in trais rosas. Dennoch Trump posse la vaccinazion uscio esser magari mortala. Comprovas per suenter na el bec numna. Pir al Mars veva in retira frena questes midades suenter implant d'associazions de medis. I dank der Sport als Campionatis Europeis d'Atletica leva a Birmingham nei ang bitch bestipperina Medaille Svizzera la Corrida Geraldine di Tizio Frei a stuise guten Tag cum Platz 4 soril 400 meters. Per la medaglia de bronze a però be mancanta in centavel. Salome Cora, ca è domagna en il final e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiada. E ter ils omens, a Dominic Lobalu mancanta la medaglia sur ils 5 mm, suender che il victor della medaglia da bronze del 2024 era dic alla testa, nel la fin finale bec potete tenere pitch con il tempo dels concurrenz ad evini setaval.
0: La meteo.
1: Oggi vengono per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, a locale non potessi da in o l'autor de gut, al più probabile è il sito. Il resto è ciao, con 30-25 gradi e l'engi di notte, a 32 e la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Kurz und interessant, ciao, bien Gigi, Georgina Janki. In der Meldung können wir uns ein Push-Back-Catch für die Dominatras La Calira annunciada. Io sai busco i vavus, aber mei fa quale calira, vi dir quale stepira permanente. Pleonet vini un pau malidia. Aber per de babu, asci malidia, sco elakeu, cadat lancetta musicala, a qualura.

0: ti mai più.
1: Ad all'italiana es vegnu vegn vergau. La sad gronda truja d'interesse turici intorni ex star banchier, a chef della Raiffeisen Pierin Vincenz, gi indi il processo vona dercira superiura cui ei sur tutte opor dumondas giuridicas. Ils advocats dils accusai Vincenz e seu compagnon Beat Stocker levan che l'antira procedura penale vegni sistida, tutse gi menia dice nevosa da scia scadeu. La procura pubblica teneu un conter e va per enrichaments personali con comprar a vender firmas durante il temps alla testa della Raiffeisen ed è per spesas suspectas, dentro altro con quella ominosa Tour de Suisse tras il milieu de prostituzion. Applai Daniels accusai a un bovigni in premgi del processo, quai duessami da oz, col focus concret si la rolla da Pierin Vincenz e da Beat Stocker, ad interessant stiessen surtut las indicazions esser de vart las relazions finanzialas de Vincenz co el vive oz. Quellas indicazions stolden ton bo gi pub durante il processo, questa è l'anteriore banchier e mo inoltre ha scritto alla dercira. Nus essono scrincas e oz alla dercira, te klein venin a rapportar. Durante le pause del processo, da quei gi in e Pierin Vincenz mo sa spulita verz con raccontà scol se senti, maneggiau quel veni a combatter per in sentenzia pi mi geivla kils treis ons nof mains per jun en prima instanza.

0: Nos men con un gran spas via sta sette mese da quei margisi e la de me un suenter che il campionati europei d'atletica levan ci ed vi silins la inglese da resultats trumpades svizzeras a quei gi in venza udeo avon in bunura. Merenzi te canavon nordveste grigiuna venza dus trums alla partenza che in lur disciplines senza altre ravoi dels favorits in a gala heptatleta de grus Annick Kellin che i de Birmingham con la meira prestazione de punkts de quella stagione simpalancau europeic lui è che il sprinter de quera che para de ve qualche bers vessen bugen cui va per essere nervus.
1: Ich bin schon speziell nervös, aber ich finde das gehört dazu und ich bin sehr, sehr gerne nervös.
0: William Reis, che esser nervosa absolut bo prender ord il focus a quel jais in sia disciplina de parada ils 200 meters quella disciplina no quel a von 2 ons al campionati europeic a Roma contribuiu che a dau letzte ga in a sera historica per la Svizzera.
2: Yeah! Wahnsinn! Und was reust William Reis? Torto wird zweiter. Und Reis, ja!
0: Medaglie! Wow! Si è questo un aula televisione svizzera col svizzer Timothy Mumenthaler a Gudignau aura il sprint de 200 metri del grigiun William Reis procurau con sia medaglia de bronze per in podest double svizzer. Insomma, il de vosa EM d'atletica leva stada in de records con la delegazione svizzera che è tornata con 9 medaglias. A tutti il heroxes de medaglias de lu è in puspei alla partenza a Birmingham. Ad il sprinter de quera ca a lu djevge ca vegn serius sulz 200 meters cei species al.
1: Ich fühle mich sehr parat und das Ziel wird einfach sein, meine bestmögliche Leistung abzurufen. Die Konkurrenz kann ich wenig beeinflussen. Aber ist klar, wenn man schon mal eine Medaille an einer EM gemacht hat, das Ziel sein wird, noch mal eine machen. Und eine Farbe ist natürlich ganz schön. Darum ja, ist das sicher so das Ziel, wie ich es definieren würde.
0: La forma tutta cas constat a William Reis Musau de Court, che è venuto double campion svizzer sul 100-200 metri ed il 100 metri per fin con pispert temps personal. Gevigein che tot gertegia sco gevigiau e al punt culminant de quella stagione la EM a Birmingham.
3: Dutch Sport.

0: tut culla romantica So Easy to Fall in Love della Olivia Dean es vignulas satamasa. Corinna Schmidt culla survesta de novitats.
1: La Vischnanca della Ponte Chamuest vuol è en la vignì garantì al managi del Runal Musella. La radunanza comunale di Ersaira ha per cui approva un credit de passa 560 mili francs per nuova infrastruttura da Enevach la pista. Soenter al Gref terra Trembal in Colombia el dumbert las umfrendas crescissim passa 100 ad indisch, 100 persone san vignides basadas a passa 60 bajets san codats ansemen completamain. Als Campionatis Europäics d'Atletica leva a Birmingham, nei anc bec bestipperine medaille Svizra, la corridera Geraldine Di Tizio Frey a stuisse contentar cum plaza 4 sur als 400 meters, ter als omens a Dominic Lobalu man canta in medaille sur als 5 mm sco setaval.
0: Esce la giù la notte in corto intermezzo per Mosaka e dato nella alla pievgia specie onzi in ulteriore gide su lei da Suadic.
2: La meteo.
0: Ots fai per gronda part B e caul, fec caul con 32 grads e la regione de Quera e in India di Nauta dati ots 21 grads e il decorso del centro masgi se forban in cinc nibels che sanno un local c'è da in qual plugin il pi probabil è il sit. A nus restein in quella sabusie quarta c'è una vla onda de caliras de meun de Gievgia fai caul a B e deun un pau pi caul con tocan 34 grads.
2: RTR dalla damaun alla saira.
0: A Chavus geis che quei ei caul, chalu se catapultenza a navos, e stau ils indisch duost, dua milli a treis. Quei gi cai eus e la historia neu de las temperaturas de record, cunza giu miserau, letza stat de caliras, curantin coma ciun graz el grijun. Agrono.

0: Buongiorno Luise, vegno vegna, della Zocch nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottia del Vich in la Regione.
0: La gente, BNG, Braila, benvenuti in Runda 3, Mario Seiler.
3: BNG, Giorgina.
0: Ecco, quei a plueu ir sera, ha in vossa del mia patria.
3: Poi grammo stau curte, ti momento.
0: Giamma rossi l'ora, knapp 2 minuti.
3: Beh, appi gizze girbo.
0: Mario, vos esses pur... Cautegia, caudalp, covai, con Pavel, con Aua, con Tirs, con Pisturs?
3: Also, è molto alto, non è che sono salve l'abce ne danza, ma con Aua, ma non cosa fece bene, venne più poco che normale, abbe bubi, abbe poco, also, sono su stavos che venne un tontavos, se l'è, col pace, se vuoi, non si è, col tonge, grazie a suoi attras, ne? Venne se tra l'altro che vedi il 12 di settembre, venne se scrigasse un per scocco che non aveva un quintal si viene in bozzaio o c'è un terreno.
0: E va, e ti quinta se sappi tenevi di quel plan non con forse son scrigare più baul con altre regioni ni altre cantoni
3: no, momentan vezi ho con se niente tenevi quel scocco che non aveva un quintal a Burgè, io calire pistire, è bugato interessante in quella scalera e se non si è dove l'aula in scalera tocca somni
0: pittesce ne
3: pittesce
0: uso con scarga si vengono su e sto proprio plovere bumo grat e tonge bumo ingi plievgia emma plievgia per chi cresce lo c'è vengono in quella in quella spirale si non sa se tenevi il plan da scargare con sveg in giù meunca il pavo giù casa prao spistires brines ne anzo in quella quella spronza, ni conta aua druassi per proprio fa crescere ogni bivert, che c'è lui un sceo qui viene giù da d'alp.
3: Dì, qui dovrà son, scotti al dieci, si amna spiegge, ni qui dovrà quel si è, ma nel 100 litri stonge bocca, ni qui si sedge, ni non tolla tiara in te che lui mi ha denca la ceccia per spoi, ni qui dovrà son bia aua, ni momentan, vese bosco si venisse. Già colpava giù a casa, venne solo un knap, quando sono in piscentata, io so che qualcuno era in design, io addosso, già io sto zelda, vado alle amme, sto svegliando, avrei di partirsi, quella spina di farlo dire, venne giù, vado in stalla, se sbonevo c'è ora.
0: Ma lui prende le riserve, che non si fa più un viernes, non si fa per così, non si fa giusto, eh?
3: Già, questo non è solo, adesso che vedo, qui venne due mani, vado a piedi per vedere, qua è un chilo inverno, questo si decide in se fa senza il plano, ma è un vendere di comprare Pavel.
0: A lei non c'è bene, comprare Pavel, in svezia, l'antica Europa che capitesse, non compra il Pavel.
3: Ma è questo non so, non è qua. Sai, boh, che vuoi, boh, fa questo plano, se vai, se vuoi comprare un po' Pavel, non è, a Borsom Baul, non è. A Budge was schon schon schon der Prezis. Ah. Enorms Puskavanze da mehr. Schon schon ja sei bo interessant sind das sie aber. Ich soll ja bo Pavel sie bia den Turn.
0: Ah. Eba. Ja mo ude u tsiki kan ich se se dubli ja un vende schon vesso schon comprau primavera ni ancente da stat se di kran ju prezi se dubli ja us. Also ni ginas von Tennis.
3: Soll va jo.
0: Aber kwen va ude u da din ni lauter pur in patria. Basta Mario Seiler. Fein, Pavel, wenn sie bu comprar culs boss, capus cotidiais. Aber autres bontat, so die 770 francs, wir schon sind sie hier. Oz druenza oc. Ne wir prisca l'arbitra, oc, ha, runde 3 e oc.
4: Oc, runde 3 e oc. Ja, si vasco irsche, se con egli in problem.
0: Shalou. Shalou, Mario. Bien cletche la minuta anciaiva.
3: Merci.
0: Dall'antica Svizzera alla spendicolare se il grigion giù il pigron plus de hospes questa stat.
3: No.
4: Vecchio.
0: Gli indigeni Ken Jäger diventano nuovi capitani del club de hockey de Tavau.
3: No.
4: Leo.
0: Pi lag de sei devi plans de fa in lag de fermada.
3: Ja.
4: Vecchio.
0: Didel è una figura de comic Svizzera.
3: Ja.
4: Vecchio.
0: Didel è in stirat.
3: No.
4: Vecchio.
0: Ricola ha sia sedia principale a Lucerna.
3: No.
4: Andrei?
0: Se non da Delfine, se non da Città e il Medem. En sia carriera de Sanudà, Annoe Ponti rut 6 records mondials. La picara rucla de glace del mondo costa 6 mili francs. Bollywood è industria asiatica sul titlis.
3: No.
0: Asma è bo curabel. No. Insamo proprio curabel, bo, insamo mitiga con medicaments. Aber se si ha asma, sto a vivere con quei asma, si avete durante.
3: Questo non è

0: si chi che va a sanudà magari Mario o a fa in seglia el l'acleo il pinlo sper sper Prades resort.
1: Insomma,
0: qual da l'aua?
1: No, bo proprio, no.
0: L'aua mo giù da ciel per le spistire, ambarembe, sanudà, delfin, cito qual mi dem, qua è la disciplina de parada da noi. Ponti, che combattelo cusera in quella prima medaglia. Basta, venzo di shock si c'era questa la sulette falida, no, Nina, c'è noi.
2: Quella
0: di
2: asma. Di
0: asma, una fin. Lui venzo sclerò tutto, Mario. Salù! De meon. Fai lui te sguezzi sto al vento de momervei.
1: Ma
0: salù, tocca de meon. At malgrat calire so tot in stupen giebrein, Mario.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.
1: Meon di cuore, ciao ciao.
3: Il Kikerisis.
4: Presentata Folk, vostro buttia dal Vich en la regione.

Ad apropo, mi da da, us cun cicè che se ves se mi da, abrin su entre l'auter. Ed de curte un intunada, celebrada per festival natalizi della patria, ad oz se muosse per propi cei montada che la Cruz Svizzera ha per nus, per nossa terra. L'Institut Federal per Proprietat Intellectuala vuol schlucar las reglas. E a vegni duen e produkts che vegni produzia in exterior, a stia vesi la Cruz Svizzera. Vuol piegi il produkt contain ben qualitat Svizzera d'anton produceus tot se nu auter. S'il produkt kins compra la Cruz Svizzera, giusot stat lu tut tenor scritt made in China. Propi brilliant, Swissness, in tut autres zones de temps, la domanda con Svizzera sto propi esser en in produkt, perché lasce vini marcaus cula Cruz Svizzera quae all'Union Svizzera de Commerci, volu save piderudien cul in recerca tir interprese spinches amazeunas ade ad una Svizzera anastiau da lur semf. Les respostas quales dati ozel de curs di evo mesgi culs resultats venien presentai in sastia esser spenidiaus vini probabil so nu ein tic emozionale in quel moment ca nossa Cruz Svizzera vini internazionale. 100% patriotic, aber 0% produziu in Svizzera. Aber am portabu a cei conclusion che la ricerca vegn silmens resta la Cruz Alva sin funs kirchen exclusiva. A quei che è definitiv Svizzer atras Stefan Eicher. Hemiga. Nos mancum grons pass. Vires las oggi.

0: Las novitats der RTR.
1: Solidaritat con la Columbia e la Svizzera vuol porger a Giet suenter al Gref Terra Trembel con passa 100 morts, trompada als Campionatis Europeix Atletica Leva, tant di Tizio Fraisco er lo ballu mancenten in a medaglia per la Svizzera, ad e orz vegni puspe fit ciaut con fin 32 grads, en il sit pudessi dar in u lauter de gut. De pli de quels temas da Laura, da di os en las novitats de las oggi, al microfon pro vos e Corinna Schmidt, bien di. La prima dentante è Nil Grigiun. La vicinanca della Ponte Chamuest vuol è in l'avvenire garantire il managi del Ronald Musella. La radunanza comunale di Arsaira ha per quai approvato in credit da passa 560 mili francs per nuova infrastruttura di nevar la pista. Le votante e le votante hanno appena avanti approvato il quinto annuale del 2025 che sarà con un godoin di 1,7 milioni francs. A con quai all'exterior, suenter al Gref Terra Trembel in Colombia e il dombr de las umfrendes cresci sin cient ad indisch. Cients de persunas saem venides blessadas a passa 60 baiets saem crodats an semen completamain, annuncien las autoritats. L'epicenter del terratrembel de la fermezza 7,4 è sta in il vest del paese e nel departement Choco. Noch las primas inconuscientes en surtout partucciadas regiuns alla costa del Pacific. Quellas, tutte entre las più povras della Colombia, savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira da terra trembles, ne vengen bec resguardadas da partout. Il presidente Abelardo della Esperiella ha proclamato al stadi d'urgenza nazionale. Plirs paiais han intant offert lur sustegn a la Columbia a mussar lur solidaritat. Trander quels er la Svizzera, el president de la Confederazione Guy Parmele, a exprimi via ex che la Svizzera persecuitesce attentamente la situazione a saia pronta de porger sustegn si dovre agit. E la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la UE mette a disposizione ses servizi da satellite Copernicus per guidare le misure di salvamento. L'UE sarà più avanti pronta da porger ulteriore sostegno. In Turchia ha il Parlamento approvato una legge che deve accelerare il processo di pace tra la regenza e la partita della Vurkurda scomandata PKK. La legge prevede tra l'altro che anteriori combattenti della PKK in sotto certe circostanze proteggiti da persecuzione penale e che vengono aboliti stesi presunti per sentenziati. Milizie come membri potessero uscire la schatz libers. Le autorità di sicurezza stanno prima però confermare che la PKK viene definitivamente sliata e che sei membri hanno da giù le armi. Il match dell'anno passato aveva la PKK annunciato che la Seschlia ed era uscita su andata l'appello dello fondatore arresta Abdullah Öcalan. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagli se la rilasciasse per X in ragione ses presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale da Balapè con il pigron success insomma. Scia Infantino Giaia ne vigne al campionato mondiale mai pli ad essere uscì profitabel ad adin tal success. Infantino sta massivamente in la critica per vedere se il plan di privatizzare parti della FIFA che faccia naufragi. La FIFA ha rinforzato il sostegno per Infantino la fin demna. E dank Teril Sport, il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, nai anche bete da besti per una medaglia svizzera, la corrida Re Geraldine di Tizio Frey ha stuso contentar con plaza 4 su rils 400 meters. Per la medaglia de bronz ha però ben manca in centaval. Salome Corra, che è domenica in il finale e venida ultima, suenter in partenza malgarteggiata. Per il Omens a Dominic Lobalu mancanta la medaglia sur il 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronze del 2024 era dic alla testa, nel finale bec pude tener pitch con il tempo dels concurrenz ad evini settaval.
2: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì se fomo magari in cinz nivels, a local men potessi da in o lauter da gut, al più probabile en il sit. I resta fitch ciaut con 30-25 grads elenti di nota, a 32 en la regione da Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Corso inter le oggi dati di ne puspel mondo della musica in zaudi ne canzun tecla boss il details del text la sempre meno ispirata l'antira tempra che fazi che con ins de rasa pligé buna luna la forza perfin saltà mo in sets è il cock della canzun lunch ne vende tut quei de conte moments trist tragics moments de mal il cor moments solitaris per inna de quella svai un oz e nies sempre vert. Digi. Io sono Georgina Janchi e la Bibi Vaplan, assia novissima.
3: Il

0: Mincha lo vargi circa da quellas uras in pauet center las occhi il moment cu nus fidien in plige musical cun in ca scaul da cor olma di na persona procura in quel moment forse per in surini pil schlonch kins drova graden quei moment.
1: Mia canzun preferida.
0: E adots forse cun in col saben e levanta un qual ricordiancia de temps vargai.
2: Meu nome è Yolanda Beart, mia canzun preferida è Afonza da Mario Pacchioli. Io tecla le lasci bugien perché le mi fit simpatics. E ci avviso la vostoz in BG cun RTR.

Ach, puspei, raiver si miu cerge, fa de pia, spelli di me, sgurgna genoia, astiaver di senza zenur. Esser il retsch de las bucheroies, vilen ta vigins, di bujoies, a la sera se durmentan, zu liaust din surri.

0: 8 minutes avon las 8 mesa. Ad Osterina, de quellas canzuns che effectuescia si c'è autre nins che quai che seu messadi de conta?
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Sabegia magari, in zaudi una canzone, tecla bu, se i dettagli del texto l'hai semplicemente ispirato, il tunes, del tempo, dell'antica tempra che fa, anzi c'è con ins de rasen pligé, buona luna, l'hai forse perfin saltà, ma in se sez è il coc della canzone lunch ne ven de tut quei, e va per moments de tristezia, de mal il cor, esser per sulz, abbandonaus. Inna con quei effect? Qual è che ho?
2: Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past.
0: Ta faccia è convulsa. Ehi, tocca scia. Tacts che datan schlonge tra in buio denen in ruosne stira plein ambroiz. Fac ei esch in a balada sur de mal il cor, mazze girtat. Elvis Presley conta ella de quei lef, giogan poet con sia vush, seu Don't Be Cruel, tuna bodina balada trista. Quella canzun de rock and roll ca i effect de rasa contentienche comparida avon setontons, ad estada pulit decisiva si la via dat Elvis Presley de veni in superstar, alla fin finale il king del rock and roll. Don't Be Cruel è comparito sulla medema single sco Hound Duck, et omis duas varts, la vart A a B, ascon zan canusche da pibaul, ein davantai hituns. Omis duas se catapultada si in prim plaz dils charts americans restadas leu zur emmas la stat a dia tun 1956. Canzuns che combination il stils musica R&B con rockabilly, country, pop, rock. Don't Be Cruel. Nies sempre vert di G, se ton tons suenter che Elvis Presley ha cantau a rugau de bu tracta mal in cor honest.

0: las sis, las sis, las ocho masa. Ah, c'è chi dat de niefsa, Corinna Schmidt.
1: Il Centung Region rinforzesce sias masiras per combattere la violenza a casa. Quai, con una nuova legge che deve garantire la base giuridica per procedere coordinare. La midada del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populaziun svizra, 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzesce en zoma becheluch decisiuns. Il presidente american Donald Trump defende al presidente della FIFA Gianni Infantino, sventre che quel è veni massivo ma in la critica. La FIFA facesse in sgrigiai val sbail che la rilasciass per X in raggiunzes presidente, uscia Trump.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: E oggi fai per grande parte B a Caul, Fetch Caul con 32 gradi alla regione di Cuera. Per l'Engendinauta è annunciata una maximale di 21 gradi. Il decorso del centro Masgi si formano in 5 nibels che sono locali, c'è anche al plugin, il più probabile è il sit. Nusre Stein. In una ulteriore di quelle onde che vengono di Gigi Adina è un instel picaul con tocca 34 gradi a Varga da Meun a Pischmeun.
2: RTL credibile e simpatico.
0: Abramoscia dentro nus, cara Calira. Asce ti vuls propi se perpetizza a rompere il record masiraus in Svizzera. Oz avon 23 ons, culs currontin come ciun graz el sit de nis cantun a Grono. Ah, questo so metteren in nidus brichetza.

0: Mesdi. Nia lingua.
1: E ad a propos lungatg, tier l'institucziun da tec della Romontschia, la Lia Rumantscha, vegnins a us quella stoppi se posiziona pi clar, fa de pli per contonger sia gruppa en mira, specialmen ils giovanils e la diaspora, quai prioritats che il NIEF rapport de promozion dils lungatg el Grischun propona.
2: E dat si gira un persoonas che conoscen forse un buscibain, quellas pugides,
1: Jetzt sind wir ein Potenzial, ins Wesen, e las regiuns, el territorium, plus bein, quellas duas organizaziuns, el Pugides. Aschia Curdin de Rungs de la Scolauta Specializada FHGR ad autur dil rapport Prioritat stoppi vide defini bepi clar las gruppas en mira a surtut co contonger elas, a cheu segi il potenzial gronds tier giuventetgna a diaspora.
2: Leu ha schon da monde sin chai besens la lia les se focussa a schia che la jeut a e il futur leu ha piuttosto per il futur il sentiment che scalzani in valur de quella prestazion che la lia fa.
1: Ako reagessens en casa Romontscha sils fats kin stoppi fa de pli. Andreas Gabriel, secretari general de la Lia Rumantscha, constatescha.
3: En general, esi che pliras masiras resplenden analises che noi abbiamo fatto in questi anni, gli impremi strategici sono interessati organizzatorici, a cui conferma se la via che noi abbiamo è trova, è un'investizione, in differenti parti, per incontrare una sorpresa.
1: Salute e merace che il rapport del reminente per incumbenza della Confederazione fa sin quella via per fa de pli per contonger sia sgruppas en mira ad il reminent quei rapport dils lungans del Grischun buma presut la Marella il Romontsch mo bene italian e nis cantun Paola pro Grigioni italiano se vus les save ad udi de pli am fleis tutti quanti sin nosa pagina web nos continuain alla Romontscha Braida Janet en 9 minutes dat elas 9 bimargis.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Centun Grischun è in forza al combattere contro la violenza a casa con una nuova legge, ed in l'Australia dati in primi indizi che il coral al Great Barrier Reef sarà venuto in plantio. Da più di quel tema da Laura, dati ossa le novità della SNOF. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Il Centun Grischun è in forza si è smasiras per combattere la violenza a casa. Quai, con una nuova legge che doveva garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grigiuna ha deliberato una missiva per Mons al Cusel Gron, quel tracta la legge in 6 d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione di Istanbul a riguardo la violenza antaifer partenadis, sco er antaifer relazions familiares. Un element central è da fixare la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vien pline vant crea una collezione di dati centunala. La midada del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populazione svizzera. 34% dels domandats indicescen che la debatte del clima n'influenzesche an zoma vech lor decisions. Ulterjurs 46% discuren de dine pitschne influenza, better 20% eile debatte in effekt sin lor decisions de compra, kommunicesche al servetsch de comprelezion comparis. Quai saia marcante mein de main che anche durante la pandemia, depi al 2019, saia la comparte delle persone che dica la debatte nei insomma ne gin effekt prest se dubleggiada. In l'Australia, al Great Barrier Reef, dati in primis indizis che il corals sarà venien po spesso entr ons de sblacida. In monsum tardiv a procura per la sfradentada che urgente menstada necessaria. Uscia è sede legger in il nuovo rapporto annuale dell'Istituto per la Prescutazione della Mar. Il vent e le onde hanno in plena vant procurato che l'aua ciaude della surfaccia è semmasciadata con aua più fresche e rasate più profonde. In il nord è la couvrida de corals crescita per passa 5%, in il center per 3%, in il sit è quella per ossa riducita levet per 0,5%. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagl che la rilasciasse per X in raggiunse il presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale de balapè con il pigon success in zoma. Se Infantino giaia, ne vegna al campionato mondiale mai pli ad essere uscì profitabel ad adin tal success. Infantino stat massiva mein en la critica provede ses plan de privatisar parts de la FIFA ca fac naufragi. La FIFA a rinforzase sustain per Infantino la fin demna.
2: La meteo.
1: Os veni per una parte bel, al centro mesdì se fuma magari in cinz nivels, a localme podessi da in u lauter de gut, al più probabil en il sit. I resta fic ciaut, con 30-25 grads elenge di nota, a 32 en la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz hinter der Snow, stupende Pause, der Kaffee, Tee, X, ich ein Zug, kun Vitamines, pil Kick, d'Energia. Ah, hast du jesser moin, mi gielen planeus kun Quadrils, de Glatsch, kein probabel, luai, avonka la Pause, der Snow, ei a fin. Gergine Janki, hast du in Moment, avonki ei fineu, de mei kun vus, ni vus kun us. Shalom, meinsa.

0: Ma qua gi dils endis duos schitz, bu mo quei che per tocca la situazione gi duos schitz e punto nascientes. Bu in solia gratulazione per in giubilarni in giubilara che nasceus qua gi vens survigneu, aber forse scienza tot onor un pau pitart, cui vein cera gratulà per tettels medaglias che arrivan in Svizzera da present in grad dus campionatis europeis, qual d'atletica leva a Birmingham, qual de senuda a Paris, el Bassin a Paris es in Noe Ponti che combatte cusera il final sur 50 meters in sia disciplina da parada il 50 meters del fin per in medaglia da Birmingham savessi davanti alla sera da Simon E. Hammer che vuol gudinia sia terza medaglia europeica suenter quella d'argin 2022 il hectathlon duson suenter a Roma bronz il sigi leung cusera E. Hammer il final da sigi leung una tensione in vista al comeback de Ditashi Kanbunji, la campionessa mondiale sul 100 meters obstacles. A cusera chun von Lasnov miets final. Sa leuma sa che sia forma constante d'anton. A se tot va tenor plan vin la Bernese, la pisperta del mondo sul 100 meters obstacles lu a cun batterles 10 mesa per una medaglia europeica. Ah, aber russa lein merasci dat bu x no tutina intera romancia si cica natalezzi oz at survento tenor ella cao
1: La Cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: El num de cia scienza termetter nu alla numra indis dil mains duos decide cici de vus ca telefonescia us 0800 20 21 30. La scadiola tota cas pinada per fa viadi.

0: Io credo che il collega Elias Tuzeuska sorprende lo suente la nuova massa e lo qualcascia propri gratulà per de dretto. Sorben credo che è un lavoro per quel che per la scadiola in tutte le lingue scalinau. Also, se non si può fare un credito di venire tra la scadiola lo figlio è tocca la 12 mese. Il piacere a viscar a vostra cara con telefonare al radio gratulà che vi c'è musica e è buon mal. A dare il reminente l'onda che tiene quel bosperi e l'acqua termala. Scuol, a brossa tier nostra desiderata, numero indis del mens duos della fortunata e Susi Spescia de Pigneu. Biengi Susi?
1: Biengi, Georgina.
0: De presente giù alla capitale, a Quera, vi depercirà Beadis?
1: De,
0: la scadiola va buon in Beadi, ma ben al Quinau, a tutto il resto sul lascio, Susi.
1: Il Lucas Corai festivesce o zio si son tavoli de nascienza. Car Lucas, io diviso il nom de mie quattro sores, a ti tut mol bien, pils proxims, o curonte si son te pucci in avem in lebuc, a diviso il titolo bien, che abbia divis mondi ce ne un envigur, gauda la vetta, a quasera figenza in viva, per una buona pizza, quei vin e nom ebbe de nus quattro sores con nur famiglias.
0: Ah, perfetto, Susi. Luesi, usa un deve quitao in tic dils Beadis, a suenter se fa si a dilu per la festa de sisonta del Quinau.
1: Exact, quei vigenza scia gep.
0: Che stat a favogna, zens forse è un budget, ja, per la festa e la capitale, ha?
1: È la capitale, esatto.
0: Lo penso
1: che è Picaul.
0: Ok, è un forse è un ingrat Picaul. Ad imper grazie Picaul che pigneu.
1: Ah, bu mo imper, ma grazie Picaul. Che pigliè la piastra si pigneu ve su nuo d'un conto. Na na, tu pigneu.
0: E quei dominei Susi, sono persona dida. Cosera. Shalu, speranza che la scadiola feci la sorpresa di Vigenda a Lucas Corai. Stupendi, bella festa, a tocken in altra gas, Susi Spescia. Stai bene.
1: Grazie, Fitch, MBG. Ciao, merci.
0: Ciao, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Una hazra ballada, la nova de Teddy Swims, den in hui dati las nova masa, che organi an chi sam chiede per fa plazza degli estuceos, che fa compagnia a vus, direzione pausa de masgi, c'è dati du di Elias?
1: Gina, è fecce che prima ne domanda dai, astu ne ha da dat bada, c'è uno cielo, in certi lesi fatta blers tunnels, finiscen con una storta.
0: Io sto usando attivamente le mie celle, ma vedi a due tunnels, con i sei giù della sorselva, G per G. In con i sei Gesù G. C'è due pipa, also pipa, pipa, c'è. D'accordo?
1: Ma hai, ci potesse essere un motivo, potremmo fare un po' il brainstorming. Ed è un motivo, ed è anche prescritto in regolazioni per fabbricare tunnels. Si va, si deve guardare, il tunnel finisce in una storta. Si va a tenere la topografia.
0: Cioè, che ti che ins freine schon.
1: Ni si dati,
0: si dati accident, che dat quello che ti schule so nicht so god ist sulle oder tunnel buon tunnel.
1: Ma also als Details kannst da per mail oder mi schon ma et postra dir tanti ad ce far cul lüm ein tunnel e da dol tunnel.
0: Lu sur lascio Elias. Alla jish de quella de me un callos.
1: Precis.
0: Tu vuoi del bugen de me un in gi tot special a propos jish scleria d'insomma de me un quei jish special cul sulai va duas gande randeo.
1: Precis.
0: A quei min lusi gir e ad accompagnia ad esser tema de me un de shalu continuai bei in bugen con RTR. Ciao ciao, a toccan la prossima.

Ben clair, ci dà musica romancia per le onde romance. Le 9 e mezz, martedì a mezzodì. Ondes RTR, oggi con tips di musica, quiz auditivi, domande sul senso della vita ed in vista in un perfetto di tunnels, che vuoi forse non varare la nostra vita. Ci sa. Tutto qua, ma non be qua, dai qua, fino a mezzodì. Elias, tu sei il mio nome, Romancia, buon dì. Despecia. Il commezzamento per questa missione. Rosalia, con slancio, per voi.

0: Cun RTR, zocar, quart de las desch.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Iva Oz per bons in valur de 60 francs de Nickis e no c'è cianco di una Ciausa.
3: La Ciausa può avere pliras funzions. La Ciausa è in classica nizaivel. La Ciausa può ins avere in da dance e da d'ora.
0: Ci ci ha un'idea, ci ci ha una proposta, ci ci ha la soluzione. Telefonai 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Noi vain per 60 francs. Ci ha una chance, ci può avere più funzioni. Un classico nuzzaivel. Ci può avere da d'aint e da d'ora. Lingis avertes, fino a guardare fitch quiet. 60 francs spettano al jackpot 0800 20 25 30. Ci vuol provare. E già sono le candidate, le candidate. E dove si sclinge? RTR, buon dì, qui è Elias, per c'è Ciausas. Ci sono
4: telefono. Allegra. Also, io, qui è Carmen.
0: Buon dì, donna Carmen.
4: Also, io dice l'ora.
0: L'ora. Mm-hmm. L'ora, quella può avere più funzioni, può usare il tempo, può usare la data, può tenere stoppare il tempo. È un classico nuzzaivel, può avere da dain, da d'ora. In tutte le forme, una bella proposta, l'ora, donna Carmen, però non ha la soluzione.
4: Oh vai, in quel non esce male.
0: Un bel DJ, okay. Grazie,
4: grazie
0: per il telefono.
4: Ciao, tschüss.
0: 0800 20 25 30, ci ha amo una idea. Non c'è una chance, ci può avere più funzioni, un classiker iniziale, una chance, ci può avere da daint e da d'ora. 60 francs, bons da Nicky e da Jackpot. I pare da essere oggi una runda fitch quieta. E non sa se tutti ancora a io dare il sulai. O se in giro non hai una soluzione. Buon dì, c'è il telefono.
5: Buon dì, Elias. Sono Daniel Beac.
0: Buon dì, sir Daniel.
5: O se grad spontan vesti te in schmaccanus. Also so in nussknack.
0: In schmaccanus. Quel notaina, quel è sempre un classico iniziale, la può avere da dentro, da d'ora, può dovrare dove ci vuole. La chance può avere più funzioni, è che qui si può un po' discutere, si dà una funzione sper al smacciar nus, forse dovrare scomartire.
5: Io ho usato da dare un bottiglia, una bottiglia per esempio.
0: Ok, hai. Qua si potesse lasciare valere. Ok, sir Daniel, una bella idea, creativa, non basta però per il jackpot.
5: Buon dì, buon.
0: Qua è fine, grazie Fitch, un bel dì.
5: Idea se quella, ciao Elias, ciao.
0: Hai, ecrai, oggi non esco niente, c'è un bel slancio. Charles candidati. In ultima ada faccio qua un appello. 0800 20 25 30. Ci vogliamo provare da indovinare. Una chance ci può avere più funzioni. Ci è un classico iniziale. E ci può avere da daint e da d'ora. Ci cerchiamo. 60 francs nel jackpot. Ultima chance per dare un telefono. Ed in schna. Continuiamo domani. E crai. Non conclude. Ah, un telefono per l'anno in conto. Buon dì, ci sei il telefono.
6: Buon dì, che ho dovuto.
0: Buon dì, don Imelda.
6: Ah, io dico.
0: E se l'amo qua? Don Imelda?
6: Oh.
0: E se l'amo qua?
6: Yeah.
0: Ah, ce l'hai fatto?
6: Al baun de Cesar.
0: Al baun, al banchin. E più se funziona, sai, si può essere creare Setzer, Star, la Sura, far feste, classica iniziale, si può avere da Dainz, da Dora, al Baun, al Banchin, Don Imelda, e qua in Mutscher China. Grazie per l'idea, un bel dì.
6: Yes, on the end, yes.

0: Che Chausas.
1: Presentada Nickis Cuira. La patienta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
2: Con un paio di pazienza vai a qua noi abbiamo quattro telefoni con tot veramente idee creative, idee che ci piacevano mai, però in giugno di quelle idee è proprio stata distruggere la soluzione. Tanto posso tradire, domani una di meno 70 francs, le stesse ore, le stesse emiture.
3: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: las novitats der RTR.
1: Il Chantun Grischun ha rinforzato il combattimento contro la violenza a casa con una nuova legge ed in Australia dati i primi indizi che i corali del Great Barrier Reef si ravignano plantio. Dopo di questi temi ad Laura dati os in le novità delle dias al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. Il Chantun Grischun ha rinforzato le misure per combattere la violenza a casa. Quai con una nuova legge che deve garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grischuna ha deliberato una missiva per mons del Cussel Gron. Quel tratta la faccenda in sia sessione d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione di Istanbul e riguarda la violenza antaifer partenadis sco er antaifer relazioni familiares. Un element central è da fixare la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vi in plena vant creare una collezione di dati centunale. La gruppa delle cliniche di Valenz può guardare una voce in buon onda facente. L'anno passato, alla Pigonda Gruppa di Rehabilitazione della Svizzera, registra un guadagno di 7,3 milioni di francs. Tutt'entot, alle cliniche c'era passa 11.000 pazienti a pazienti, un nome in la comunicazione della gruppa. L'anno passato, la clinica di Valenz si è messa insieme con il centro di rehabilitazione di Turic. La gruppa di cliniche occupa intanto 2.300 collaboratori e collaboratori in 13 lieus stazionari o ambulanti. La midada del clima, nata noch in studi, strusch in effekt in il comportament de consum della popolazione svizzera. 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzescia an zoma bec lor decisions. Ulterjurs 46% discuren de dina pitschna influenza. Beter 20% ha la debata in effekt sin lor decisions de compra, comunicescia al servetsch de comprelazion comparis. Quai saia marcante mein de Mainkang durant la pandemia. De pi al 2019 sai la compart de las persunas che di che la debatte naia anzoma ne gin effect prest se dublegiada. En l'Australia al Great Barrier Reef dati am prims indizis kils corals se ravegnen po spesso enter ons de sblacida. In monsum tardif a procura per la sfradentada che urgente mein stada necessaria. Uscia, è si da leggere in il nuovo rapporto annuale dell'Istituto per la prescotazione della mar. Il vento e le onde ha in plena vant procurato che l'aua ciauda della surfaccia e si è stata con aua più fresche delle rasate più profonde. In il nord è la couvrida de corals crescida per passa 5%, in il center per 3%, in il sit è quella però riducida la vet per 0,5%.
0: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì so fuma magari in cinz nivels, al local men potessi da in u lauter de gut, al più probabil en il sit. I resta fitch ciao, con 30-25 grads e l'engi di nota, a 32 en la region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Mesdì. Mes Radio.
2: Il cresce mons de colors, il fa musica romancia ed il fabbrici un po' punti tanti idioms. Nostra protagonista, da c'è tai della scena da cui stefne, quella schli aina oz, in quarta sala sdesh, ci sarà il. Elias Tuteos, qua per vuol microfon, un di. Il comenza meint, fan The Kid Leroy, e Justin Bieber ed è di Genovo. Stay! Restai!

0: Üna chanzun da bellezza, un classiker. All good things come to an end. Nelly Furtado, qua pro RTR. Gigi è in cerca di storie musicali accompagnate da tipi di musica. E qua pro RTR di queste ore precisa il dretle.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: Ciao a tutti la RTR, questa stava è su ogni mince di tips di musica e ci città la RTR conoscerà nostra ultima protagonista di questa stava che taglia la scena. Qua abbiamo un paio di aiuti.
2: E faccio musica da pop romance e ci conosce mai o non quando sai, ma forse ci conosce mai loro per il radio o per le media o sui concerti.
0: E Claire, è stata qua da la musicista in giardinese che non conosce Fitch Bain e ci presenta giusto una delle sue acce canzoni che avessero meritato più attenzione. È stata qua da?
2: E sono Bibi Vaplan e se la domanda c'è una delle mie canzoni che avessero mai meritato più attenzione e c'è qua Fitch una greve domanda perché c'è in generale c'è te greve o zindì da ci fermo attenzione ed è so scheblare con tutto questo mondo digitale e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da fare con piccerolas ma se avessi da declarare una canzone l'ora gesta, forza also Crazy Popcorn un quella che deve essere super cool e quella è tenormai in un paio di ma scoditi, è sgrif da declarare ora una

0: Bibi va plan con Crazy Popcorn 1, musica romancia e musica da nostra protagonista da c'è tai della scena. La Bibi va plan da tutte efne tips e di storges da musica. Emma Leg, vos pranza e demanda queste ures, dai de più qua pro RTR. E del rest, via RTR.ch dai la surista da tutti i tips fin già manzonati. Questa stacqua sono fin già 32.
1: C'è Tidal la scena.

al reggae per la buona ora, per la bella ora, per la razza del sole, Sunshine Reggae, Laid Back, questo è RTR. Ma deve a mezzodì o se dura? Ma in bot, le 10 e mezzo.

0: Scoletta. Musica romantica per RTR.
1: Il Gelender.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mostè.
0: Oz e Daman, anamo le als dies d'avventuras romantias a Winterthur e Turitsch, vuol dire impostit per la diaspora. Sind klar, poner romantias e romantias da qua, ir ma e crei. I valer la paina impostit per romantias e romantias. Io la bassa. Infos per le occorrenze ci durano un inter di amici e ci cominciano le nuove da viacalender.ch. Sai qua è zambriar, farriert o fabriciar roboters. Per i fan della base con tuons è una spiorta ideale per concludere queste vacanze da sta e per forza imprendere a conoscere altre romance e romance della base.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mostè.

0: Es musica de U2 che vado a dire qua.
1: One. In 20 minuti le sündes. RTR. Sind vostres urales.
0: A Trun, ein tel spazi d'art Matthias Specher. Alle, da spöel mai un'exposizion col titel Specher e Specher, in gio c'è la figlia de Matthias Specher, la Venice Specher, per scrutescher cun les ovres del bab l'interaktion tanter, citat al spazi visibel del portret del chomp energetic Schaffi. E da questa sonda una guida speciale ci dà un paio una invista in quella interazione per imprendere da più vai no assa al telefono la Venice Specia e le svesse artista e la accurata l'exposizione con ovras dal bab e le sagnes ovras e della raggiungiaina e la Francia del Sud a Baj. Bundi, bonjour, donna Venice.
2: Bonjour.
0: Venice Specia, ella fa questa sonda con la guida in l'exposizione c'è la accuratà. Che caratterizza l'exposizione Specia e Specia?
2: L'exposizione mi ha conto forza che già è l'arte. Quella sa essa sentita, è l'incontro col pubblico e c'è campi d'energia che si servono e la combinazione di malezze, installazioni ed obiettivi da due generazioni, in quel caso, mi va a Dio.
0: E la discorso qua di un chomp energetico, cosa può essere declarare visitadras e visitadras? C'è quel chomp energetico?
2: Il chomp energetico è molto conto forza che già è gli altri. In opera d'art ha un sesso in campo energetico. E quella si allargisce attraverso l'interazione con altri obiettivi, soprattutto con le osservature e l'osservatura.
0: Also c'è corretto, vuol dire c'è un'arte, un portret, in combinazione forse con un'altra, e qua è come reagisce in quel portret, per esempio?
2: Esatto, yeah. Il campo energetico sa essere evocato l'intervallo dentro due obiettivi, il non visibile che sa sentire. Sco la pausa dentro due stunde in una melodia.
0: L'esposizione è in sonda, le 2:15, quella dura un'ora. C'è poi un altro aspetto con la guida, quella dai già un paio in vista più dettagliata. E l'esposizione?
2: La possibilità di vivere momenti meditativi ed energetici, immaginai momenti irritanti e meravigliosi. Tras la sentupada dentro opere del mio padre, che in domenica 1958, stocca 2007, con sculture, pitture, reliefs ed obiettivi, e mai opere da 2010 stocca 2026 con installazioni che ho concepito specialmente per l'IUC ed installavo in situ. Dentro quello lavoro muoio io lavoro con tente da Cina in pupiale da Gembo faccio maun e dai includiu in la poesia di Henry Specia, il mio auto, il frate Matthias Specia. E poi sto venendo a Marab, perché poi vado all'antica stanza a donare quella poesia con l'alfabeto di Matthias Specia.
0: Ti meni, in una bruna?
2: Tre, con l'alfabeto.
0: Hai. E dai una pruna da scoprire, di meno questa sonda, le 2:15, la guida di Venice Specia tras al spazio d'art Matthias Specia a Trun in giocci da appunto ovres da 2 generazioni Specia. Questa sonda, le 2:15, tutte le infos dai via calendar.ch.

0: Ella Henderson con Ghost, desch dallas undersch, da qua pro RTR, per impisse Mainz. A moda, in forma, compacta.
1: RTR Impuls.
0: Als Impuls, l'episode de Dots, col titel Ristretto, da Plazzi Fluri, cins meina in l'Italia.
2: La Piazza Grande e il Mercato Siciliano era ben planita. Masses de persones, chi con apparats de fotografar, chi con pins parisolets e chi con schlinges leves che devan al vent. Chi veva en sandales e chi mavan i merde se veva i pei blots in quals scraps quaders calirai. Io se sento il bein e se girs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persones, croda ella soia mai. La Cafeteria. In una grande inscripzione su riesce entrata muose ci che meina ella Cafeteria da Giovanni. Io entro in una pinche bar entedem in una pinche stanza. En la stanza negina soppies. Quale sen tutte sorte dos in la terrassa? Io traccio quoi fa sen che ho aia di una bialaura ed encheu tuttavia negin plaz. De vos la bar sta di nom con in schnutz scoi un conosco schocmo del giug de pibaul dels Game Boys, al Super Mario. Giovanni, mera si mai. Io creut che la viu e mai e studiau. Aha, in de quest tipics turists, nen ton de mondo el tutina, cosa desiderano? Io se gir de mamez e con la savida che vai mo in tec bugien al caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Con in ferm grazie e pagant 8.193 liras, chapel io mi ristretto e svaneschel. Quei in bi sentiment, la calira siciliana, la veste sin la mar, ne vende la piazza grande, in ristretto entameun, dolce far niente. Vos capis, se raquente bovina von la historia e lascial vus en quei bi siemi, perciò io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi dà il sentiment fabulous, perché che io sono della tutina buccal del caffè. Denton, c'è feins botot per il sentiment d'italianità.
1: Impuls.

Subeme la radio, vuol dire fa ir più da dot al radio. Qua la canta l'Enrique Iglesias qua con ses compons e qua è una buona idea, o se venne una buona canzone.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tumegl è l'aua de Baiver venida contaminada in traslavors de construcziun ed il centun grigiun rinforza il combattere contro la violenza a casa con una nuova legge. De pli de quals temas è de Laura dati os en las novitats de las Indisch. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la fraktion de Tumegl en Tumegl-Astga è l'aua de Baiver venida contaminada in traslavurs de construcziun. La Vischnanca appellesce per quai alla populaziun de far bullir si l'aua avant ca trovar quella per Baiver, cuginar u è per lavar dents. A persunas can già bai vi aua contaminada e ca mussen eifer 48 uras sintoms de fevra, la sfuira u de render ven cusseliada consultar in medi. Noch la Vischnanca, vegni lavora con tutta forza per schliar al problem, quai posse per adorar plir s'dis. Il Centun Grischun rinforza sias mesiras per combattere la violenza a casa, quai con una nuova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinà. La Regenza Grischuna ha delibera una missiva per mauns del Cussell Gron, quel tracta la facente in sia sessione d'October. Un element central de la legge è da fixar la collaborazione con tutti gli sports per tutti. I va però er per campagne di sensibilizzazione e progetti di prevenzione per ufans e giovanils. Oltre a quai vien crea una collezione di dati centunala. L'an passà è si vien registrà in il Grigion 260 casi penals in connex con violenza a casa. La gruppa delle cliniche di Falenz può guardare una voce in buon onda facenta. L'an passà, alla più grande gruppa di riabilitazione della Svizzera registra un guadagno di 7,3 milioni di francs. Tutendot an le cliniche cirà passa 11 milioni di pazienti e pazienti a nome in la comunicazione della gruppa. La Tumpassà e la clinica de Falenz si messa insieme con il centro di riabilitazione de Turic. La gruppa de cliniques occupesce intanto 2.300 collaboratures e collaboratures in 13 lieus stazionars o ambulanz. Sin l'entir mond an catastrofes de la natira c'è giunà demain dons la prima mesedat de quest'on. Questa reduzione non dice però bici che gli privati della natura si calmino, punctuation als experts della riassicuranza Swiss Re. Del Genève fin al cercladur an catastrofe sin in Tiermont c'è una dons economics da 107 miliardi di dollari. Comparia con il madem tem dell'an passà e quei buon in terz de main a comparia con la media dels ultims ons radunt 10% de main.
2: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, a locale man potessi dar in o l'auter de gut, al più probabile en il sit. I resta vi ciao con 30-25 gradi e l'engi di notte a 32 e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Al Matteo, è stato questa sta a lavorare con la nuova musica il Val Frisal sur Braille. Ho scelto una musica attuale da del, mi dada, da dire qua, ora della Val Frisal e si arriva però con nuove canzoni. E quando vostro ritorno al fin già, date risposte ad RTR, la nostra redattura da vita e creta, da Vart, il segno della vita. C'è niente qua per Matteo, quanto c'è quella da ci fare con musica? E che ci desse da fare musica in una ciamona senza acqua corrente e forza elettrica per 6 efnes? Qua è durina quella prossima mezz'ora. Elias Tuzeos per voi al microfono, fine mezz'di. Voilà.
4: Con buona musica, traslasci.

0: We could dance all night. Mattia De Fons ha lavorato durante la stavi da nuova musica in la Val Frisal sur Brail. Sese, Franzel stat là, e giusto da vostro ritorno il da casa a Lax, a il fin già pudu, forse tu vu, rispondere alla domanda greve, da vart il sen della vita.
1: Il sen della vita per mai, hai ancora il sen adina essere marvelius, prendere ver le causes. Iens in Conquerstions, Esserkau, pels amiz, les amicis, et dat las in sesets. Io crei da schwer sco massa sens per moi, la natira in sen de la vetta. I si edonza ne omara tot un pau de pilons ne ven, per exempel, vese les causas con distanze, ort autres perspektives. Per moi quesche sco massa facturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
0: Perciò non è la musica per Mattio, se sen della vita. E c'è rola io vo la musica? Risposte sono quelle che più domande. Dai qua è la prossima mezz'ora per Ondas RTR. Questa qua, musica da Mattio.

0: RTR, las undas e dudas, una comunicazione de traffic.
1: Vias e traffic.
0: Sün l'autostrada a Traides es da far attenzion tanto a Tusan, Süd e Ziran e des persunas sün via. Attenzion sün l'autostrada a Traides, tanto a Tusan, Süd e Ziran, persunas sün via. Ein Moment, du dich davant, qua la canzun musica da Matteo. Il è la musica ed è la tocca mince cor che accompagna tai tras bene schliet e gi e noc. Qua è canto qua al Matteo. Vite creta in vida el per filosofar da vart al sen de la vita. Quant sen da la musica a sia vita?
2: La musica è schon una grande parte de mia vita. Io les aber budi che la dat in sen de mia vita. Sind in Mode schon, aber sind lauter Mode, als ich gehe in Liuk, nicht in Sa, se domandar causes, et ancurri causes, et studia so de Situations, alle Wetter, die verzehnten vor sind. Per questo in Mode, als ich schon ein Tag in Sen per mei, per vede quel che ho fatto, quel che data mi in sich, quel che è una Konstante in mia Wetter. Aber ich habe eine Schöne in einem Kurier zu domandieren.
3: Jetzt ist es Ende der Welt, in einem Kurier, in einer Sinn wie zu cercare il Sinn. Also, il Sinn der Welt in Kurier il Sinn.
2: Per quei circa, ich weiß, du auch, oder war natürlich, ich fasse mich betrachtet durch die Londra, cioè il Sinn der Welt, quella è la più grande domanda che da, cioè di da, bia. Domande che vanno a risposta alla vita, qui forse la più grande di quelle. Ma c'è che in senso, in più senso alla vita, per me è già un curì, il marà in tua, d'essere per ciarci, c'è che c'è bello in tua, forse è vero merveglia sulla vita, ad essere avviarci, bo piardere c'è quei fiuc per quella merveglia, per maradre c'è sinistra c'è che c'è bella, e divino vanno c'è in quella voia.
0: Il senso della vita sa erde di avere contatto con altre persone, la fine della vita è qua ci resta, als incontri con amici, con famiglia. L'entornar per la musica. Matteo ha lasciato volare un clavazzin. Cool helicopter sunt chamana in la Val Frisal sur Brail, qua per scriver chansuns. Torna or de la Valle sel con un album inter e di aia fat sende dir sunt chamana per lavorar.
2: Per me fat grand sende di sel cool mko schon stiek jo level de dit schon fa. Et jes zwei ol dit bo metre wonsch ka wenn du desser et he vai en tek prenkurien se chenief prenkurien tek nief sen for sen quick jo fetchel. Qual war schon ein Flyntick, bist du bei?
0: Altschata, quel Sein in quai c'è il fa, non do din da più da Matteo, da voin Zicin Musica, qua pro RTR.

0: Sommer macht melancholisch. Provinz. Cantaco a proerte erdisch non passa las windas. Cesel sen de la vita. Quella domanda risponde minchün alter. La risposta es fitch individuale. Matteo De Funz non ha betut si roba de sis in chamone la Val Frisal e la tut il clavazzin ed otters instrumenti con el. E la domanda sulla quale elle va in risposta fa quai c'è fetch in somma sen.
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puspei ritornar in tic, dir il slogans che son budien, dir le causes, avventuras, dir la natira, vivere in tic auto che quel che fece il normal mai in quel che in tiron, la normalità, per quei.
0: La fortuna per Matteo è le smicciate le cialurs che non vanno in regioni più basse. Forza a il chef Reisch e la mancanza di dotters maglia temps giuda per la creatività. E lei si mince che storna con musica e si occupa in modo uscente intensiva con musica. Cotuna ses sen della vita. Sin quai non sa Matteo voglio lasciare rein. Da mettere ses sen della vita in tunze plez.
1: E che ho una scena grande domanda e io sai scopo. Ok.
2: Se vuoi mettere un tunz a plaits di dina canzone, per esempio?
1: No, io credo che se vuoi un disco al senso della vita tuna, niente c'è più profondo, niente c'è più lungo, di ancora la profondità della musica, per me è tutto quello che è vero, va profondo, quello che ha un grande senso, e quindi niente c'è ancora la musica, ma io adesso insomma può pretendere che se vuoi suonare il senso della vita in tunz, e che ho forse in questa domanda, in questa filosofia, in questa cinque anni di Londra, ma che forse è una grande incumbenza per me di questa udisca e tuna.
0: Il senso della vita. Vite creata filosofesce davanti con la domanda. L'intero discorso con Matteo De Funz c'è via Play RTR, in giù c'è voce c'è tutto c'è gli episodi in connex con domande filosofiche e del senso della vita. Qua moina canzone del Matteo, questa è Aura,

0: Gracie Abrams, Look at My Life, il mardi dals undas da vost, las undas e mezz con RTR. Corinna Schmidt, alles Novitats Quartas.
1: En la fraktion de Tumil en Tumliastja e lau dabei vervenida contaminada entras la vurs de construktion. La Vishnanka appellesce per quei a la populazion de fabulir si laua avant che dovrar quella per baiver cucinar o er per la vardenz. Il Centum Grigion rinforza si es mesiras de combatter la violenza a casa, quai con una nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinà. La Regenza Grigion ha deliberato una missiva per Mons del Cussel Gron. Ad en Siria eine drecire condomna alla mort l'anterior presidente Bashar al-Assad che veni cupicià. Al dictatur che s'acciata al momento in Russia veni rinfacià mazzament intenzionà, tortura, arrestazions arbitrarias e crim encontr l'humanitat.
0: La meteo. Da war mit dies vor, magari in chines nüvles, e lokal mein Podessa dar un oloter got da plövge. Pü probabel in del Süd, i reste fitch chat kunt an der 25 Grad in de notte e 32 in la region da Coira. So, e dos la domanda, wo chares auditures, chas auditures, weivet wo dat baden e ade, con il cul auto, o cul bus, cha tunnels. Finischen magari Kun in der Storte, auch in der Storte. Na, sì. Non es in giun mitus. Perché c'è qua esusche? Schlerine qua, scoprossam.

In 6 minuten als Dudes, Elias zu Zeas dich Arrivair. Il studio de Radio Surlascha ad Anna Selina Quinter pel magazin del Mezzdì. A voce vi già buona compagnia con Ondas RTR.

0: Katy Perry, Firework pro RTR.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gratulare a vostras Charles e Charles live al radio per l'anniversario. E millis de persunas stylen. Quais un privilegi ed un palc c'è RTR sporge mince di. E tanto totas e tots giubilaras e giubilars. Traino la fin dell'emission a mo la busce. Per una giubilare, un giubilar. Ci guadagno 2 bons per il buon ingegnere a scuola. E vale la pena. Al microfono, Elias Tuzeos, Allegra. Oggi in giunas gratulazioni via formulare in scritto, se ci non fanno giusto un sil via sin qua ci discapita oggi a mezzodì, curce la Georgina Yankee ha fatto l'appello per la cupina, sa annunciare la Susi Specia da Pignio, per regalare con la cupina al quina Lucas Corai de Favoncia, 60 ans.
3: Car Lucas, eu divisel en nom de mies 4 sores, a ti tot mol bien, pils proxims, o curonta si son te puccina ben minha lebuc. Divisel a ti tot bien, que bia divis mondi ce ne un en vigur, gau de la vetta, a quarsera figenza in viva, per una buona pizza, quai vin en nom
0: de nos 4 ore con le famiglie. Noi vi facciamo un bel piacere a Lucas Corai da Favon, con la cupina, con le ducerie, con i buoni, per 60 ans, tutto il buono.
1: Per voi, con voi.
0: So, e dopo le 12:32, e noi abbiamo 2 opzioni. L'una è telefonare e c'è scrivere in WhatsApp. Noi cominciamo a Pacifico col telefono, offrire voi col palco, 0800 20 25 30. Voi potete telefonare, gratulare live al radio e con un po' in fortuna guadagnare 2 bons per il buon in giardino a scuola per la giubilare o per il giubilare. 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. Noi siamo qua fino al main quart per saluna. Tempo vonda per tutti i vostri giovani d'anniversario.

0: L-I-F-E-G-O-I-S-O-N, Life Goes On, la vita va in avant. Noah and the Whale, qua per RTR, plus gratulazions e no bivniantain, la prima gratulante via nola 825-30. Gabi Kandrian, da Malanz, ci telefona per la figlia. Allegra, buonasera.
1: Bienvenuti, ah, buonasera.
0: E allora, con c'è plez, da scena gratular?
1: Beh, io gratulasse mia figlia, la Tiziana, a divisasse della Tobien, buona sanadat, che la stetti a Sina Cara, a gnocca, scottocca da cheo. A tco divisan sia due sores, la Selina, la Lara, al bab, a mumma, alla statas, al tat. A tocco che conosce da.
0: E con tre sons, alla Tiziana fin già una pet preferita?
1: Gela di cicciere cioglata.
0: Ok, cioglata. Ok, la sa fin già con tre sons c'è des buon. E dosa vaina, eramo plazzan già vis de musica, qua funzionano, vain c'è già io moina, da Traufer, Traktor, la Tiziana tae la jenta al Traufer.
1: De, letza, a du deu quella, os letz la dina pu spete cla, Traktor.
0: Ok, allora fain ir Traktor per Tiziana, Luna, Kandrian, ciao trai sons. Dona Gabi, una bella festa con la figlia, con la famiglia e grazie pel telefon.
1: De, grazie fec.
0: Adia.
1: Adia.

0: Ah, quest.
1: Scomail.
0: Per l'orma, something stupid. Frank Sinatra e Nancy Sinatra. Qua pro RTR. In giù c'è nuovo vivnantain la prossima gratulanta via 9-800-20-25-30. Paulina De Dual, da Parsons. Buonasera, allegra.
2: Buonasera, signor Elias. Il è sgratulare alla mia figlia, Patrizia Maximovic, 62 aval anniversari. A divigira della da cor tot il buon, buona sanadat, a bler bel anzeman. E io, l'essere ringraziera della fitch per tot quel ce la foa degna con la riva, anze ingraziaval, cuci anze civili. E io,
0: 62 anni, celebresce la figlia, fa la forza in una festina o altro?
2: Ben, ben, la fa sonenza, ben, ben, lo fa tutto, si dice a becci tutto, ben, ben, la, a chi giù specie la degna la stata Iona, da allora vini la degna gli occhi. Per ella posta degna nicra, allora dati gli anzacci.
0: E arriva la figlia e su in visita a Parsons?
2: Bagna la riva, mi incettanta, dir l'altra figlia Astrid, la gida, non ci sono, si va anche il figlio Claudio, ci va a dire a bagna, proprio c'era un fan, se sto a dire.
0: Che flotte. Ok, ma allora gratulaino la Patrizia Maximovic sin 62 anni con un gewisch konkret da Saso Afsini con seine Oberkreiner Trompeten Echo.
2: E gugent, gugent.
0: Donna Paulina, grazie. Un bel dì.
2: Grazie a voi, sedere un bel dì.
0: Grazie.
2: Addio.
0: Addio.

0: Trompeten-Echo, Saso Avsenik und seine Oberkreiner dedica al 62-Avel de Patricia Maximovic de Iona. 900-20-25-30 il numero per gratulare qua live vostre charas e charas c'è un otz anniversari e noi vanno fin già al prossimo gratulante al telefono. Sar Adelrich Caminada, ci des in sede San Vittorio, ma ossa sul Mises. Allegra.
1: Jevain, buonasera.
0: Co es la vista?
1: La letta bellezza.
0: Qualche
1: bellezza. Adesso non è in fin lo fresh. Tutto in ordine.
0: Quel craio. Sar Adelrich.
1: Si cava un po' secchio.
0: E il telefono per gratulare a se squinà.
1: Ja, weil mir Gratulation war a Carlo Caminada. Lei si è visitata il tuo bien, naturalmente, in buona sanità. Ad un vino, un bia, plegé, con si hobby, il città. Ado,

0: Jevagn, che fece il giovisci il Marsch San Carlo.
1: Il Marsch San Carlo per al Carlo camminare da ci ho tanti sezons.
0: Jevagn.
1: Sarà del Rich. Un buon tempo sul Mises e grazie a Fitch per il telefono.
0: Grazie alla voce.
1: Addio.

Precis, Luna, os allora qua con RTR als undes de vos l'ora de las gratulaziuns. Quindi c'è, voi non potete vi be telefonare, gratulare, voi potete zinclare e scrivere in WhatsApp o in SMS direct. Su nostro telefonin, il numero è 079-200-7097. Non plea in vos messaggi in vos nom ed er qua, tutti i messaggi ci arrivano. Per mince giubilare, dai una chance di guadagnare due buoni per un buon termal, non tranne la busta, la sorte alla fine di questa emissione. 079-200-7097. In quel numero potete scrivere WhatsApp o SMS che non per lei in vostro nome, per vostre giubilare, per vostre giubilare.

0: Musica svizzera Eileen Alistair, Where's the Fun? Questa sera è passata l'una colore delle gratulazioni. Il resto è circa 5 minuti. Se vuoi live gratulare, mo in cinque. Per esempio, al telefono 0800 20 25 30. Live con un giovane musica 0800 20 25 30. SMS o WhatsApp era modino possibile, quasi un altro numero. Che fosse 0079 200 70 07.
1: On nous a trop appris à se préparer au pire.

0: Heading for a fall via con dias 17 passa l'une e 90 su niemo il telefon da Lumbrain. Bist anche Paolo il telefon, allegra?
1: Yeah, buonasera.
0: No, gratulai.
1: Io, hai, io le gratulerà ad Aaron Bricker since you 31 anniversary e ti faccio del tuo bien, buona sanità e bien successo in avon. Il sta sia flon. Io avevo fatto una visita, dopo un mese, per il era un turno, in casa si giù il cantonore, il terzo genitore, e a casa in una cara donna, ad una figlia, in una cara figlia, a mince tonne con quella l'ultima sis, per quella si è già visita la canzone di Scloster Stalin, Gott schütze die Frauen.
0: C'è da proteggere le donne di Aaron Bricker, la figlia e la donna.
1: O proteggere, forse la gente è bianca, se vengono in giacchino, il turno in te più basso.
0: Aaron, fa l'ozio un po' festa, fa la fin d'esna.
1: Il vengono ad essere, il sceso Andrè, ne sceso meno Andrè, vengono ad essere, il hai di fluola, il ha la donna. In casa, ne ho, vien giù. Ah, ma io vengo solo da parte del che te città la radio morte.
0: Perci grataia con la sorpresa.
1: Yeah.
0: Ok. La musica è pronta, Serbiscian. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: Stavai, ciao.
0: Arrivai.
1: Ciao.

0: Klostertaler Gottschütze die Frauen, Ludi per Aaron Bricker de Flanche hat 35 Jahre e quel Zettel, quel wir in die nostra Schakla und du ciso neint. Das quattro persone ci sorvegnen oz gratulazions qua via RTR. Davanti a fein qua, vezza giusta, ci desriva amo last minute un WhatsApp es in clea ir quel WhatsApp quel plazzainamo. Tiziana Candia, non vendo dir come semain da l'ura, oz 3 sons e desriva un WhatsApp. Hallo? D'accord, gratulain Tiziana Candrian sul terz anniversari. Gi vijan tutel bien. Gauden BGOZ e malin bien toc tuorta. Nas patrcian vi detai selegrain de veseta e puspai. Car salits de tia cusarina Simona cun bab e mumma de Hindelbank. Ok. Ossa vaina craia totel gevuse. Pricela Tiziana es finja ein la trocla eint. E per ci resta fair, ci mincino le stesse chance, non stanno a fare un nuovo zettel. E traino se la sorte, ci godogna al puschel, no, non al puschel, al bons del buon in giardino, scuol, dus bons, tramettaino ad Aaron Bricker da Flontia, az 35 ons. In nome da RTR, les a gratular a tot les jubilares da dots, dals unders da wurst. Er scha wo nun ischet, nütz manzonats, qua spranza, weivet un bel di, Spranza splendura col sulai oz amo un pain più bel per vostre armes, per vostre di de feste. E spranza pisera vostra compagnia, vostre contorns, ci vuol passantare un bel di, con surprises, con vives, con inscunters, con vostre tratz predilets e con regalins. Ci fan piacere a voi. Tot al buon. Non più l'incom già per intanto, già un grazie fitch per l'attenzione. L'intera ora delle gratulazioni dai da telar via rtr.ch. Al Mikrofon ist akkompagnat Elias zu Zeus. Mancia, sta beinin.
1: RTL, las gratulations.
2: Il suente mesdi, tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tumeglie l'aua da Baiver contaminata e il Consiglio federale parlamenta incontra l'iniziativa di neutralità. Il giorno 2, mio nome Erwin Caduff, benvenuti. A Tumeglie in Tumliascia e l'aua da Baiver venida contaminata entro le lavori di costruzione. La Vishnanka appellesce per quai alla popolazione di far bullire l'aua avant che dovrà quella. A persone che hanno già bevuto l'aua contaminata e che mussano per 48 ore sintomi di febbre, la fuira o da render, vengono consigliate a consultare in medi. Tenor la Vishnanka viene a lavorare con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dis. Il Consiglio federale ed il Parlamento raccomandano di refusare l'iniziativa di neutralità senza controproposta. Il ministro dell'Exterior Ignacio Cassis ha pledato per il status quo. Mo a scia mantenga la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'Exterior. L'iniziativa veglia fixare in una interpretazione non flessibile della neutralità nella Costituzione federale ai nom e nel codiget da votazione da vart la faccenta che venne il 27 settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa venia rinviata, resti alla Svizzera costante neutrala ed armata. Per il secondo dì dal processo contro l'anterior chef della Banca Rai, Faisen Pierin Vincenza, la Dreggiera Superiore di Turich rinvia praticamente tutte le proposte dagli avvocati. Hier avevano quelli di nuovo mai improvato a lasciare crudare il processo, tranne l'altro con pretendere che le rinfacce siano suranate e che gli acti del processo non siano invece completi. Il persura della Dreggiera ha detto che non ha udito nuovi argomenti. Il processo può continuare a scoplanizzare. Per l'enciata dell'interrogazione a Vincenzo accentua che non venne a fare nuove indicazioni da varsi e relazioni personali per proteggere se stesso e se ambiente. L'anterior presidente della Siria, Bashar al-Assad, venne sentenziato alla morte. In assenza a una dreggiera siriana declarò il culpante per via ammazzamento intenzionale, tortura, arrestazioni arbitrarie e crimini contro l'umanità. La guerra civile in la Siria ha cominciato il 2011 ed è venuta terminata il 2025 con Kupichar al-Assad. Tenor estimazioni ha la cagionato la morte di un mezzo milione di persone. Al-Assad vive attualmente in la Russia e finosa na Mosca bec extradiel.
2: La meteo.
1: In amide tanch conagut, il soleil dominesce vin avanti, il suntermez di sa formen in cins nivels de cumulus e di podar singul suradis e durizis il plicionch en las valadas dal sit. En il Sursens vegni tra 23 e 27 gradi, in Surselva 25 fin 29 ed in la regione da Quira in fin 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

il 20 mezzodì per RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Las novitats ter RTR.
1: Consell federal e Parlament encunter l'iniziativa de neutralitat e la Corea del Sud ha restat dus probables spions chinais. E gli astrais, mio nome Erwin Kaduf, benvegli. Il Consell federal ed il Parlament recomandan de refusar l'iniziativa de neutralitat senza contraproposta. Il minister dell'exterior, Ignacio Cassis, ha pledà per il status quo. Mo a scia mantegna la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'exterior. L'iniziativa veglia fixare una interpretazione non flessibile della neutralità nella Costituzione federale ai nom e nel codiget de votazione davanti la faccenda che venne il 27 de settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa vigna rinviata, resti alla Svizzera constant, neutrala ed armata. La Corea del Sud ha restat dus anteriors co-members dell'armada chinese per vide suspect de spionage. Inde dels doi avertat la cun in equipament de profis la comunicazion de funk trant jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor doi aver engagà in una collaboratura della base militare Camp Humphrey, la pli gronda base militare americana ordai fra gli Stati Uniti, per venir a datas militares confidentes. A Camp Humphrey en passa 28 milisoldats americans stazionats. A domadus ven rinfacciata aver favorizà l'inimì, per su enter poi dare in la Corea del Sud prejun per vita duranta. A tu meglio in tum liascia e l'aua da baiver venida contaminata entra as lavurs da construcziun. La Vishnanka appalescia per quai alla populazione da far bullir l'aua avant che dovrar quella. A personas scandia bai vi aua contaminata e che musen ai far 48 ore sintoms da fevra, la fuira o da render ven consigliada consultar in medi. Tenor la Vishnanka vegna lavurà con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dies. Ier è in auto brigià completamente da manaival da tartar in una frazione da cazzas. L'annunzia è arrivata per la polizia cantonale la sera alle 5 mesa. I pompiers han potuto impedire che il fieu s'aderasse sin la contrada. Su interstiars duas uras e l'acziun sta definida e la via puspe venida dada libra per il traffic.
2: La meteo.
1: Da me un e puspe un resti sulle gif e ciaut, me semna dati la chance per uradis e durizis, gievge plitost bec, gievge poi venire infin 34 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verz.

0: Las novitats ter RTR.
1: La suprastanza comunale de Pontresina ha refusà un recurs contra la votazione de domenica prossima. Esco in prim paese arab a Libanon striccia la pena de morte or il dret penal. Egli las quattr, mio nom, Erwin Kaduf. Benveni. A Pontresina datti questa domenica in votazione all'urna. I va per una domanda de credit de bun 10 milioni francs per realizzare la nuova piazza de sport Rosec. Alla suprastanza comunale era venuta inoltre la domanda de spostare la votazione per vide sbagli formals. Sontravail consultà in consigliader giuridico esterno e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clare e dettagliata, ossia che la popolazione sia informata bene a vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da fare recurs contro la decisione della suprastanza comunale, resta il risultato della votazione mo provisoric, infinché il 10 di inspirats. Che Consiglio federale e Parlamento rinviescono l'iniziativa per alimentazione era inconoscente, avant las medias ha il ministro d'agricoltura Guy Parmelin anche explicato in giada ils motivs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, tranter auter cun cultivar da pli nutriment vegan. Tenor Parmelin sei la produzione de mangiativas animaliques, sco charn, ovs e chagiel dentant de grond importanza in Svizzera. Blera surfaccia na sei a bec adattada per cultivar ers, ma ben suletta main sco pascira. Il Libanon ha abolì la pena de morte. Il Parlamento ha approvato in amidade da legge. Uscia è il Libanon l'emprim paese arab che striccia la pena de morte formal main ord il dret penal. Tenor la nuova legge vengen crims che veniz comes avant che la legge entre in vigur puniz cum prajum per vita duranta. Per crims comes persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa execuzione in il Libanon è stata avant 22 ons. La Corea del Sud ha arrestato dus anteriors co-members dell'armata chinese per vide suspect de spionage. Inde dels due avertat la con un equipament de profis la comunicazione de funk tranter jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor due aver engagato in una collaboratura della base militare Camp Humphrey, la più grande base militare americana ordai fra gli Stati Uniti, per venire a date militari confidentes. A Camp Humphrey en passa 28.000 soldati americani stazionati. A Doma 2 veng rinfacciata per favorizzare l'inimì. Per suenter poi dar in la Corea del Sud presum per vita duranta.
2: La meteo.
1: Domani un puspaun resti sulle live ciaut, ma semna dati la chance per uradi sedurizis djevdje plitost bec. Djevdje poi venire in fin 34 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cuscovridas. Hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ihr lasst schon a quei Plan, wenn sie pront per vus questa sera. Al Kontervent Continuation kommt al Plan per il Center del Vic a Surkulm. Ihr veniu surdau l'initiative in Konter la surbegiade da si sont abitazions. A Pontresina va tutina tot sco planisau. Domenge ven decidiu a Pontresina de vart in credit per realisar la nova plazza de sport Rosec. Malgrat, chiar veniu in altrau la demanda de Stuscia la vota La fin de quel magazzin, ma renza un intec pi detaiau cioè era propi planisau a cioè bu. E nu scien recapitular al second di del process incontr Pirin Vincenz. Mi nome è Anna Selina Quinter, di Vigilina Biala Sera. Ier ha un comitè inoltrau alla Vischnaunga de Sursaisa Mundaun in iniziativa con 230 sottoscriptions per un svilup comportabel del Center del Vic de Surkulm. Als Details alle novitats con Erwin Kedoff.
2: I va per impedir la surbaiegiada de tres chiasas con in tot 60 abitazions. Scol comitè s'inserescia na sae l'urintent bec d'impedir de principi il svilup sur quam dascia e stoppia sa svilupar. Decisiv sae dentant che il proiect s'integrescia in la struttura crescida, in la contrada ed in il maleg dal Vic. L'iniziativa pretende per quai che la Vischnaunga interprendia tutto il possibile perché il carattere del maleg dal Vic restia. La Vischnaunga de Sursaisa Mundaun decide il 28 de vust de vart in revisione parziale della zona de planizzazione. Ter ingea fis la surbaiegiada nel centro del Vic de Surkulm in passo in avant. A Pontresina dati questa domenica in una votazione all'urna. I va per una domanda de credit de bun 10 milioni francs per realizzare la nuova plazza de sport Rosec. Alla suprastanza comunale era veni inoltre la domanda de spostare la votazione per vidasbails formals. Suntravair consulta in consigliader giuridic extern e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clair e dettagliata, uscia che la popolazione sia informata bene vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da far recurs contro la decisione della suprastanza comunale resta il risultato della votazione mo provisoric finché il 10 di inspirats. A partir de demain, il 12 de vust, la sera alla 6 e la via in Val Schiarl puspe averta permanentemente per tutto il traffic. Qua scrive la Vischnaunga de Schuols in sia pagina d'internet. Per vida boves e la via stada serada da pila fin fenadur tranter Sagnon e Schiarl.
1: A conquai a Berna, l'iniziativa per l'alimentazione ai memia extrema pel Cusei federal.
2: Che Consiglio federale e Parlamento rinviescen l'iniziativa per l'alimentazione era inconoscente. Avant las medias ha il ministro d'agricoltura Guy Parmelin anche explicai na giada ils motivs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, tranter auter cun cultivar da pli nutriment vegan. Tenor Parmelin, sai la produzione de mangiatives animaliques sco ciarn, ovs e ciagel dentant de grond importanza in Svizzera. Blera surfaccia na sai a bec adattada per cultivar ers, ma bain sulettamain sco pascira. Il Libanon ha abolì la pena de mort. Il Parlament ha approvà una midada de leja. Uscia è il Libanon l'emprim paiais arab che striccia la pena de mort formalmein ort il drec penal. Tenor la nova leja vegnin crims che veniz comes avant che la leja entre in vigur puniz cum prajun per vita duranta. Per crims comes persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa execuzione nel Libanon è stata avant 22 ons.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A cominciamo pronto per voi questa sera, la munconza d'aua fa qui taus e alla reggenza grigiuna. A scioglie di la cusiera governativa Carmele Meissen, per esempio, per tu conto la situazione dels uauls grigiuns?
3: C'è una stata da calire, a conzione scicciere, a essere capesce in una situazione di stress per gli uaul, quei vesens mincegas in terce fase da scicciere, con singulas plantas miren giù per quel che quella scicciera è stata mia bella per ellas.
1: All'aua fa equitaus e in auter liuc e la tumliasca a tumel, l'au ai l'aua nominata benvenida contaminata su enter lavurs de construcțiun. La vișnonca per quei appellaua la populazione de Buisi l'aua vonca durva ela a scia Pius Giger, al president de Vișnonca.
4: Die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkochpflicht, die dauert bis auf Weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: Lau fa paia qui taus en plir slogans, Details en kurt. Marein schibim forse e giude ciel pi blec.
0: La meteo.
2: Da maun e push maun resti sulle live ciaut, me semna dati la chance per uradis e durizis, djevdia plitost bec, djevdia poi venire in fin 34 gradi.

0: Die Prels de Tumeilien Tumliaschka ein nom actualmein attenziun. Durant la vurs de construcziun e laue de Beiber num nad men veni de Ciufrignada. Pa la populaziun Montequai schabu isi laue avon quinsa durvaela. Als details da Tobia Faller.
1: L'ova de Tumeil sai agni de Torja, dis il president comunel de la Tumliaschka Pius Giger. Qualozia vece sai a fos qualciosa cun la vurs de fabrica?
2: Im Zusammenhang mit dem Bauaushub ist Leitung beschädigt worden. Wir haben in erster Beurteilung haben wir die Trübung vom Wasser festgestellt. Dann haben wir im Nachgang Laboruntersuchungen gemacht.
1: In dem Labor sei eine der Novität, die Lova der Tumel pudes al Moment esser prevlusa per la Population.
2: Es ist anzunehmen, dass es auch kann bakteriologische Verunreinigungen haben. Demzufolge haben wir die Abkochpflicht in der Fraktion Tomilz angeordnet.
1: Lova de Baver stoppt schon in ihr Kota, ans zu la posse in ihr Konsumida.
2: Betroffen sind in dem Sinn alles Wasser, wo man braucht zum Trinken, zur Nahrungszubereitung, Zähneputzen, medizinische Zwecke, Geschirr, Kaffee-Tee-Zubereitung, Wäsche, Obst, Trinkwasser.
1: Ich kann sagen, man hat ja kein Koscher Lova.
2: Und zwar muss das Wasser bei mindestens 80 Grad erwärmt werden und nachher kann es bedenkenlos weiter verwendet werden.
1: Für die Dusche und für die Alciva mit der Maschine nur seien im Wetter ein Problem. Olaf Ginetsch schreibt in seiner Pagina des Internet. Cici klappe infra 48 Uhr oder Fevra, la Diarrhea oder Stoppia Bütersü, diese konsultieren Medi. L'Evgenenza sa jo se lander wieder scholler al Problem, la Population wenn informeda aktiver Mensch, die Spius Giger.
2: Aktuell ist der Werkdienst gerade dran mit der Leitungsspülung. Morgen haben wir eine Firma da, die das ganze Reservoir reinigen wird, desinfizieren wird und die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkochpflicht, die dauert bis auf Weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: Informationen aktuelle sur de la qualità de l'ova de Bavara Tumeil es chatter sulla pagina online de la Tumliaschka.
0: Chi è de pijamnes caul a scic el grigiun quae facente bumo la populaziun, ma ben è la regenza grigiuna. Per tucai de las temperaturas extremes, ainumnadamen denterauter e els uauls a l'agricultura. Neu che els problems ein, a cioè che vim fac incontr, Lara Cacegn rapporta.
3: La calira e scicira facente la regenza grigiuna, e quai ort plirs motifs. Per l'inna pitescen els uauls. Con la calira cresce il prigel d'incendis e le plante scigenò e bettano giù l'urfeglia me mia baul. La misura inconoscente per proteggere gli uauls è un scomando fiug absolut, che vale in grandes parts del canton già da pinci in asiamnes. La calira e scicira ven uon d'anton bu surprendente mangi la consigliera governativa Carmelia Meissen. Differentes mesiras, sco per exempel de pli bucins de stizza feuc als uauls e tests cun autre sorts de plantas ein schon venides decidides pigic.
4: Chi vem picau la pisceci, questo veno schon da gic, a per cui veno scepau en quei tema in quels differents camps quei agia fec biaf differentes dimensions schon da pi onze da essen us schon bu ossa questa stat totten in creano was mesiras.
3: Per vida inna stat calda, mide la regenza pia bo tot. Proteggere il zuauls incontra la calira e scicira capetta le unga vesta. Sper il zuauls pitesce d'anton è l'agricoltura della calira e scicira della sdavosa siamnas. Il spraus ein brinze scecs, laua ed il paval meunca ed in cines alps angia stiu scarga l'alp pi baul. Per ogni incontro a purs e puras, paga la Confederazione UON la subvenzione d'alpeggiada e si sono scargati l'Alp Pibaul, declara il consigliere governativo Marcus Cadoff.
5: Si è in una normale stata, se non è in un'altra città, per qualcosa di mai anticipato, per qualcosa di più scorsa, ma poi viene pagato. Si è ulteriore, ma se non si può prendere che costa in Londra la regolare finanziazione dentro gli uffici per agricoltori, il Plantahof, il Fondo Suisse, che è per il quale è l'Uffizio federale per l'agricoltura.
3: Atras quai che vegna d'ina picaul, vegnen ulteriures sfides vitir per l'agricoltura, che pertoccan è els animals da nets.
5: Quai aida fa culas temperaturas altas, culas scetira, culas caleira, adin stoschoni da quai anocchi la vegni vegna d'ina da plei, halte malzognes, virus, che vegnen transmets tras mostias, cinzen conosciots poc.
3: Encontre malzognes novas, date pel moment e unegines mesiras concretas. Quai aimo indils puncts che vengono a facentà e gli avvenì in connex con caliras e sciacira.
0: A nos main a Turic, suentel secondi quel astiu sta a vondertira. Per varga duas ures a Pierin Vincenz e anterius chef de la banca Raiffeisen Giuda Cesare von Alderjader a Deivinius interrogaus. Durant quei secondi del process encontr Pierin Vincenz a ciun autres accusai a viniu cinciau de vartlas remfaccias. Milena Bessina per nus a Turic per rapportar del process a cun el essen usos en linea directa. Milena, c'hai novas ai dau oz en quei secondi de process?
6: El Pierin Vincenz ha pigliò plazza davanti il giudice e giusto al cominciamento fa clair che non piglia posizione per sias relazioni personali. Sias cas è già una enorme pubblicità ed el vuol proteggere sia contorn. Proprio nov, non ha che do ger otz, Pierin Vincenz ha sovent dit che è già rispus questa domanda il process in la prima instanza o che non si ricorda più.
0: Indels temes eren gelas speses che Vincenza faig vele sur ons de la Raiffeisen. C'è e vignu tematizau lau?
6: Ter les speses tu accentren trotter viedis a Marrakesh, Graz, Australia, Dubai u Mallorca, c'è l'oppa jo cun cartes de credit de la Raiffeisen u er numeruses visites in strip clubs. Ter geras domandas o Pierin Vincenz dit c'è que ege gia motivs da fer. Il giudice allora domandò perché c'è quei non saien durante quels viedis un giunt termins in l'agenda del lavoro. Sinque ho Pierin Vincenz respus che la Raiffeisen faccia un combat contro el per el fernir disperò. E che la Raiffeisen ege l'agenda ed ils mails ed ottenor el beora quei che ci discura contro el. Der singule speses all dit che quelles seien ides per spal sur la Raiffeisen el non ege però paio in a vos quelles per che ce sies conto sun blocos per vide la chiusa.
0: Sa sainte gine impression co era l'atmosfera tra quei ping pong de demandas?
6: Il giudice ha giusto il cominciamento domandò a Pierin Vincenz scuccia il sto e l'ha al dit che il saia un po' nervus ma ci saia un schlotto di norden. E ci aveva anche proprio do un vi e di no intensiv. Ma il giudice ha mingetendo reagito sulle risposte e per parte ha fatto lustige remarche. Per esempio, quando Pierin Vincenz ha dit che sul viedi ad Australia con sua famiglia ce l'ha fatto valere con spese e gli ergia termini del lavoro. El saia ia a guardare una sela de fnestrils d'una banca. Il giudice ha dit sinque che quando si fa da tuoi, allora desque una rinascenza de quelle sela de fnestrils. Tele situazioni a cui ad una der ciò che il giudice ha reagito con humor.
0: Avvenendo un trinautere in faccia, quelle delle partecipazioni a firmes, sinche domande a Pierin Vincenz stu risponder?
6: Il giudice ha letto avent mails o citò discurs dels accusos de Pibot in cui ci discuten scocipera sur de summas de raps ed a ci ci podessen paier quelles. Pierin Vincenz ha sinque do pi lunges respostes scu enster les speses el ha declaro cura, quent e perce ci ha participò vide firmes. Tenor la procura pubblica ed ils accuseders as egen Pierin Vincenz ed otters accusos trent roter Beat Stocker in ricios tresque celsas egen scu prim participos zuppentovi de firmes e zieva vendia quelles a Laduno u la Raiffeisen les firmes in oa cels deren ils chefs. Que a Pierin Vincenz però negò ed la fim pretais cel nu clappe un giunciasti di mena un freispruch. Scuce il giudice decide che non ne ronzance savare in questo processo di due efnes, ma ben più tardi, cura non ho il tribunale però ence comunicò.
0: ton de quei secondi del process contro Pirin Vincenz in Grazia Fetch. Milena Bessin che rapporta per nous del process, per quel che ella ha già menzionato, planisau en tot 10 dies. Qua fosse stato del magazzino de quei mardi sera. Erwin Cadova preparava a presentare vos le novità. Prisca Bondi è stata responsabile per il contenuto. A mio nome è Anna-Selina Quinter. E in tir magazzino a tutti i temi attuali in Flois Schodina Ternusele Reut con un clic sin rtr.ch. Und uns mein Wienerwann ein Zähmen-Tras, quella Sera, quella Kuhn, Musiker der Kuhns Vögel.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, che dici? Il Grischun rinforza si es mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la Regenza propone al Cusel Gron riguarda la violenza en teifer partenadis, dentone en teifer relazions familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanili. La Regenza vuole creare una collezione di dati cantonale. Il 2021 il Grischun registrò 260 casi penali in connessione con violenza a casa. Il Onavon aveva agito alle unfrendas Grischun circa 393 unfrendas. A Tumelsto la popolazione fa bulli, l'aua a Vonca Druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas can già buiu, aua contaminata e mussan eifer curonto ciure simptoms da fevra, diarrea, nianda render, duen consulta i miedi. Tenor la Vischneunca vigni luvrau con tutta forza per sligià il problem. Quei sapidenton è un i in pergis. Puntragigna votescia questa domenica definitiv davanti in una nuova piazza da sport Rosec e del credit da Biaben 10 milioni di francs per suenter. I seggi bengi o inoltrau la domanda da spostare la votazione, per via da sbagli formali, comunicasse la Vischneunca, suenter consultazione din consigliader giuridico esterno e la suprastanza denton persuadida che il messadi per la faccenda seggi formulaus clar e correct, ascia che la popolazione sappi decider. Il risultato della votazione della domenica resta in denton provisoris durante 10 dies per quei che non avesse un inoltre in ricorso contro quella decisione della suprastanza. A Sursais Amundeun ha un comitato inoltre in iniziativa incontro in Asurbaghiada Gronda previda din investur da Quira, tre case con 60 abitazioni per mezzo il vice da Surculm. Tenor il comitè è in 230 sottoscrizioni nides insieme, necessarias fossen cienaven. Il progetto della Surbaghiada ha già avendo lanciato l'eventau opposizione. La suprastanza sostiene vinavon il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursais Amundeun da decidere alla rodonanza comunale dils 28 duost, lu vai per rivedere la zona da planizzazione, quei che montasse in ulterior passi il progetto della Surbaghiada. Si lungi il tema spil moment, di oggi virleun in abiala sirada.
2: Top informiert tra la sera su entre nostra resumazione del di sinindels temas marina la proxima mesura un impau in dettagli laua de Beiber che venida ciufernada a Tumegli. Cautronus, dati on de pli details, al microfon per vus, Anasline Quinter, je vigel in Pacific, mardi sera.
3: RTL, mes radio, mia lingua.

Nicholas con Don't Stop the Car. A la prossima, letzte impromette qualche news, speranca capita con sonals campionatis europeis d'atletica leva. You win again, quels bigis.

Sophia Lee Spexer con Murder on the Dance Floor. Per mais è plomblonet venuto temps de prendere come a per questa sera il microfono per vous e Anneslina Quinter Stada. Io prendo come a per Lina con musica da Rihanna Caffè Creme. Esce forse tardi quelle ore da beber caffè, a per l'altra lupi tard con musica da Kors e nostra emissione Nos Kors che dat co per vous ne venda meslas siat. Scheiße mir kurz, für jene bei aller Serie. Das Gardine, prendi Pacific.

0: Suenter RTL.
1: Oz cun Ursin, che dis? Il Grischun rinforza si es mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la Regenza propone al Cusel Gron riguarda la violenza en teifer partenadis, dentone en teifer relaziuns familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanili. La Regenza vuole creare una collezione di dati cantonale. Il 2021 il Grischun registrau 260 casi penals in connex con violenza a casa. Il Lionavon aveva agito alle unfrendas Grischun cirau 393 unfrendas. A Tumel sto la popolazione fa bulli, l'aua a vonca druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas can già buiu aua contaminada e mussan eifer curonto ciures simptoms da fevra, diarrea, ni ander ender, duen consulta i miedi. Tenor la vischneunca vini luvrau con tutta forza per sligiare il problem. Quae sapidenton è un i in pergis. Puntragigna votescia questa domenica definitiv da varti una nuova piazza da sport Rosec e del credit da Biaben 10 milioni francs per Suenter. I seggi bengiu inoltrau la domanda da spustà la votazione per via da sbagli formals, comunicaccia la Vischneunca. Suenter consultazione din consigliader giuridic extern e la suprastonza denton persuadida che il messadi per la faccenda seggi formulaus clar e correct, ascia che la popolazione sappi decider. Il risultato della votazione della domenica resti in denton provisoris durante 10 dies, per quei che avesse un inoltrain recurso contro quella decisione della suprastonza. A Sursaisa Mundeun ha un comitè inoltrau in iniziativa incontri in Asurbaghiada Gronda previda din investur da Quira, tre casas con 60 abitazioni per mezz il vice da Surculm. Tenor il comitè è in 230 sottoscrizioni nides insieme, necessarie fosse in CNVN. Il progetto della Surbaghiada ha già avendo lanciato l'eventau opposizione. La suprastonza sostiene il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursaisa Mundeun da decidere alla rodonanza comunale del 28 d'agosto, lui va per rivedere la zona da planizzazione, qualche montasse in ulterior pass per il progetto della Surbaghiada. Si lungi il tema per il momento, gli oggi virleun in Abiala Sirada.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

schettet la radio, meine trasli storie de musica. Schet canzuns, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nuo che la musica è da casa.

Encarsche dicna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna a ben stonza daumi. Gli encrescher mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin dix la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.